0: GR Parlamento, in collegamento con Rai Radio Tutta Italiana.
1: Ho perso un altro Cosa ne vuole stasera. È andata a casa con il negro a Troia.

tremando, e che ci stiamo abituando, e che tra questa indifferenza ci sia anch'io. Ricorda, no.

adesso siediti su quella seggiola. Stavolta ascoltami.

vorrei cantare, puoi ballare davanti a te, per te, per farti ridere e giocare davanti a me, per te, per te.

0: Catarina. Per quello che noi siamo stati e quel che sarà, sarà. Per quel che noi non siamo stati.
1: Radio. Questo è il tempo previsto sull'Italia per oggi, sabato 19 settembre. Una giornata che vede un deciso miglioramento al nord con ampi spazi di cielo sereno e maltempo sotto forma di piogge e temporali al mattino al centro, specie tra Marche e Abruzzo, e sulle regioni meridionali dalle prime ore del giorno fin verso sera. Le precipitazioni potranno essere localmente intense, inizialmente sulla Sicilia e nelle ore pomeridiane tra Campania, Molise, Basilicata e Puglia centro-settentrionale. Parziale miglioramento per fine giornata. Massime che tornano a salire al nord e che tendono invece a perdere qualche grado lungo le regioni adriatiche su Sicilia e Sardegna. Venti deboli per lo più meridionali con locali rinforzi in Sicilia. Maestrale atteso sulle coste occidentali della Sardegna. Mossi i mari intorno alle isole maggiori, poco mossi i restanti bacini. RAI, pubblica utilità su previsioni dell'Aeronautica Militare.

0: tempo lenisce, l'amore sparisce, ma non si capisce.
1: GR Parlamento, in collegamento con Rai Radio Tutta Italiana.

0: saper suonare, è bello vivere, anche se si sta male. Volevo dirtelo, perché ce l'ho nel cuore, son sicurissimo, amore.
1: Rai Radio, tutta italiana. Le nostre note.

quando la donna cannone d'oro e d'argento diventerà, senza passare per la stazione l'ultimo treno prenderà. Faccia ai maligni, ai superbi, il mio nome scintillerà. Dalle porte della notte il giorno si bloccherà. Un applauso del pubblico pagante lo sottolineerà.

chiusero gli occhi nell'attimo esatto in cui sparì. Altri giurarono e spergiurarono.

Venite pure avanti, voi con il naso corto. Signori imbellettati, io più non vi sopporto. Infilerò la penna ben dentro al vostro orgoglio, perché con questa spada vi uccido quando voglio.

0: L'Orchestra Giovanile dell'Unione Europea EUIO. Tutte le informazioni sul bando di concorso sono su euio.rai.it. Per le iscrizioni online, visita il sito euio.eu/auditions. Hai tempo fino al 30 settembre.
1: RAI, Radio Tutta Italiana.

A volte so, ti senti come non capissi. Sei andata via, come se andando punissi. Che non ci ha mai creduto, però in questo ti sbagli.

0: La musica del GR Parlamento, la radio delle istituzioni, è Rai Radio tutta italiana.
1: Sono di poche parole quando si tratta di te, ma stare fermo qua a guardarti, si è bruciato il caffè.

0: la musica del GR Parlamento, la radio delle istituzioni, è Rai Radio tutta italiana.
1: Questo è il tempo previsto sull'Italia per oggi, sabato 19 settembre. Una giornata che vede un deciso miglioramento al nord con ampi spazi di cielo sereno e maltempo sotto forma di piogge e temporali al mattino al centro, specie tra Marche e Abruzzo, e sulle regioni meridionali dalle prime ore del giorno fin verso sera. Le precipitazioni potranno essere localmente intense, inizialmente sulla Sicilia e nelle ore pomeridiane tra Campania, Molise, Basilicata e Puglia centro-settentrionale. Parziale miglioramento per fine giornata. Massime che tornano a salire al nord e che tendono invece a perdere qualche grado lungo le regioni adriatiche su Sicilia e Sardegna. Venti deboli per lo più meridionali con locali rinforzi in Sicilia. Maestrale atteso sulle coste occidentali della Sardegna. Mossi i mari intorno alle isole maggiori, poco mossi i restanti bacini. RAI, pubblica utilità su previsioni dell'Aeronautica Militare.

Come stanno i tuoi adesso? Non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, casomai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

0: Potrei sentire anche il mio battito, che non starebbe fermo un attimo. Mi hai tradito, nel senso che non è finita come mi aspettavo. E ti ho tradita,
1: no, nel senso lato.
0: Perché sei nuda, io mi sento un ladro. Tu mi hai aspettato, ma sono un cronico ritardatario. E ci ho provato,
1: devi darmi tempo.
0: Ma nel rincorrerti sono inciampato. Ti ho sempre detto di non stare alla finestra ad aspettare che ogni fiume torna al mare. La corrente mi ha smarrito e come un matto l'equilibrio, spesso è il mio peggior nemico. E sono sparito.

0: Meteo Radio.
1: Questo è il tempo previsto sull'Italia per oggi, sabato 19 settembre. Una giornata che vede un deciso miglioramento al nord con ampi spazi di cielo sereno e maltempo sotto forma di piogge e temporali al mattino al centro, specie tra Marche e Abruzzo, e sulle regioni meridionali dalle prime ore del giorno fin verso sera. Le precipitazioni potranno essere localmente intense, inizialmente sulla Sicilia e nelle ore pomeridiane tra Campania, Molise, Basilicata e Puglia centro-settentrionale. Parziale miglioramento per fine giornata. Massime che tornano a salire al nord e che tendono invece a perdere qualche grado lungo le regioni adriatiche su Sicilia e Sardegna. Venti deboli per lo più meridionali con locali rinforzi in Sicilia. Maestrale atteso sulle coste occidentali della Sardegna. Mossi i mari intorno alle isole maggiori, poco mossi i restanti bacini. RAI, pubblica utilità su previsioni dell'Aeronautica Militare.

sempre che il dolore non vuol dire necessariamente sangue e che fa un freddo cane in questa stanza. Una volta è gelosia, l'altra volta

fatece largo che passa domani, che adesso non si può. Oggi non apro perché sciopererò e andremo in strada con tutti gli striscioni a fare come sempre la figura a dei fregnoni. Ma a me di questo, sai, non me ne importa niente. Io oggi canto in mezzo all'altra gente perché ci credo, o forse per decenza. Che partecipazione, certo è libertà, ma è pure resistenza. E non ho scudi per proteggermi né armi.

però li pago tutti. Fatece largo che passa il corteo e si riempiono le strade. Via Merulana, così pare un presepe. E siamo tanti che quasi fa paura. Ho solo tre sfigati, come dice la questura. E le parole, sì, lo so,

e senza scudi per proteggermi, né armi per difendermi, né caschi per nascondermi, o santi a cui rivolgermi con solo questa lingua in bocca. E se mi tagli pure questa, io non mi fermo, scusa, canto pure a bocca chiusa.

0: e ti diranno parole rosse come il sangue e nere come la notte. Ma non è vero, ragazzo, che la ragione sta sempre col più forte. Io conosco poeti che spostano i fiumi con il pensiero e naviganti infiniti che sanno parlare con il cielo.
1: Chiudi gli occhi, ragazzo, e credi solo a quel che vedi dentro.

lasciali dire che al mondo quelli come te perderanno sempre, perché hai già vinto, lo giuro, e non ti possono fare più niente. Passa ogni tanto la mano su un viso di donna, passaci le dita, nessun regno è più grande

0: Mattina Italiana Weekend.
1: La mattina italiana.
2: Buongiorno, ma buongiorno, buongiorno, buongiorno a tutti voi, un grandissimo super mega buongiorno a tutti e una splendida domenica a tutti gli ascoltatori di Mattina Tutta Italiana Weekend, bentornati. Siamo su, ovviamente, a Rai, Radio Tutta Italiana, e qui è il vostro Marco Di Buono, il vostro disturbatore, per così dire, autorizzato del fine settimana. Allora, pronti, pronti, pronti, siamo prontissimi a stare insieme fino alle ore 12 spaccate. Ecco, siamo alla seconda puntata di questa nuovissima stagione di Mattina Tutta Italiana Weekend. Come sapete, divido questo spazio, la console, la guida del programma insieme ad Elena Scisci, e la domenica, idealmente, io sono qui da solo, in studio, ma in realtà sono in meravigliosa compagnia. Sì, la vostra compagnia, perché siete voi a fare la differenza e a fare ovviamente la puntata insieme a me. Quindi è per questo motivo che voglio darvi subito il nostro numero di telefono e cominciate a scaldare i tasti. Allora, il numero è 334 60 45 640. Ecco, segnatevelo. Salvatevelo in rubrica, scrivetevelo sul braccio come si faceva una volta, vi ricordate? Ecco, si segnavano i numeri di telefono delle persone che conoscevamo sul braccio con la biro, con la bic. E così potete entrare in contatto con me, potete mandarmi i messaggi scritti, ma soprattutto i messaggi vocali che a me piacciono tanto, vi farò ascoltare la vostra voce in radio. Allora, qual è la colazione perfetta per voi la domenica mattina? Ecco, siete da cornetto a cappuccino? Oppure siete da colazione salata? Questa è proprio una domanda classica, un classicone, quindi potete tranquillamente rispondere al 334 60 45 640. Ecco. Allora, nelle prossime due ore saremo insieme, allegria e tanta musica, la musica di OCG, di origine. È garantita, e ovviamente questa è musica Rai Radio Tutta Italiana, e quindi la domenica la musica è garantita. Vabbè, d'altronde tutti i giorni è garantita qui la musica. E poi almanacco musicale, uscite discografiche, avremo anche un ospite telefonico, ma non vi spoilerò di più, come si dice questo nuovo termine modernissimo, spoilerare, ma vi faccio ascoltare subito il primo brano di oggi. Oh, Tuca Macarena, quindi si balla. Cioè, cominciamo questa domenica mattina, noi cominciamo a ballare, ma veramente.

No, questa sembra più che altro una gallina, va bene? Bentornati questa mattina tutta italiana weekend. Io sono Marco Di Buono, vi terrò compagnia fino alle ore 12. Sono esattamente in questo istante le 10:22 minuti di questa domenica 20 settembre 2026. Ma che bello cominciare la domenica così, con tanto sprint, con tanta musica, tanti esibizionisti, la Macarena, Tuca Macarena lì che cantava anche Baby Gay. Insomma, si comincia la giornata alla grande, con tanta energia, con tanto sprint. Spero di riuscire a trasmettervelo e di portarlo fino alla fine della giornata insieme a tutti voi. No, io ovviamente mi fermo alle ore 12, però voi dovrete continuare a portare allegria, sprint, entusiasmo, euforia, insomma quello che volete, tutto ciò che finisca in IA, fino alle ore mezzanotte, fino a mezzanotte, va bene? Facciamo questo gioco. 334 60 45 640, questo è il numero di telefono per mettervi in contatto con me, per raccontare

Che cosa fa? Sta ancora cercando. Dice, ma io che cosa posso organizzare questa mattina? Che cosa possiamo fare? Cara, caro figli, dove andiamo oggi? C'è qualche sagra? C'è qualche evento? C'è qualche manifestazione divertente? Che ne so, sulle le macchine d'epoca oppure qualcosa di enogastronomico? Ecco, queste sono le cose che a me interessano sempre molto, molto, molto. Gli eventi enogastronomici. C'è qualche sagra in giro? Allora, non è ancora autunno, però quelle dei funghi porcini di sagre ce ne sono già a bizzeffe un po' sparse qua e là, almeno nel Lazio, non so nelle altre parti d'Italia, visto che questa è una radio digitale, quindi la potete ascoltare tramite DAB Radio, la radio digital audio broadcasting, quella radio tecnologica digitale che avete in auto, non la FM come quella che usavamo noi antichi. Io sono della generazione preistoria, quindi usavo le radio AM addirittura, no vabbè, c'è l'FM, poi e ovviamente è arrivata la radio digitale per una qualità audio migliore, quindi c'è arrivata questa DAB Radio, Digital Audio Broadcasting, che si trova nelle macchine di ultima generazione, e oppure scaricando questa bellissima applicazione che si chiama Rai Play Sound, e in questa applicazione, con questa applicazione potrete ascoltare tutte le dirette di tutte le radio Rai, e anche ascoltare i podcast originali, ce ne sono tantissimi, ce ne sono bellissimi, e più tardi, tra poco, parleremo proprio di uno di questi podcast originali prodotto da radio, dalle radio digitali, che è bellissimissimo, parla di musica. Vabbè, non vi anticipo altro, perché tra poco ne parleremo insieme a una diretta interessata. Ecco, ho spoilerato una cosa, è una donna, wow, che bello, ma che meraviglia, avremo un collegamento telefonico tra poco, ve lo dico tra poco. Quindi scaricate l'applicazione, oppure se avete quelle cose a casa che dici, metti radio tutti italiana, ecco quei cose, come si chiama, smart speaker, gli smart speaker, ecco questa cosa difficilissima, gli smart speakers, vabbè, ecco, se avete anche uno smart speakers potete ascoltare radio tutta italiana attraverso lo smart speaker, cioè, avete un sacco di possibilità, oppure vi collegate direttamente sul PC, scrivete Rai Radio tutta italiana e sicuramente esce fuori e potete ascoltarla anche dal computer, seduti a casa da un computer se ce l'avete, poi sul digitale terrestre, ma insomma, che volete di più? Vabbè, comunque, allora io volevo in questa mattinata, in questo 20 settembre, volevo dedicare proprio un pensiero così breve e sentito al pensiero verso il mondo dello sport, perché ieri c'è stata la scomparsa proprio del grande Sandro Mazzola, che in qualche modo ha fatto parte della mia preadolescenza e adolescenza, era amato da tutti, il grande Baffo, il grande Sandro Mazzola, che ci ha lasciato proprio ieri, una leggenda del calcio e dell'Inter. Pensate che nel 72 Mina scrisse interpretò una canzone intitolata Ossessione 70, una canzone molto bella in stile bossa nova, che era stata scritta da Fausto Cigliano ed era nata per celebrare la nazionale italiana di calcio ai mondiali del 1970 in Messico, e tra questi ovviamente veniva citato anche il grande Sandro Mazzola. Non ascolteremo questa canzone, ma così dedichiamo un pensiero, un grande saluto al grande Sandro Mazzola con una canzone bellissima sempre di Mina.

0: Ah, ma che brano questo. Volami nel cuore di Mina. È un brano bellissimo scritto da Alberto Testa, che poi oltretutto era stato scritto qualche anno prima. Mina non l'aveva mai voluto cantare. Ecco, questa, so questa cosa perché me ne parlò proprio il figlio di Alberto Testa e disse: no, papà aveva scritto questa canzone, Mina voleva cambiare delle parole. E lui disse: no, o la canti così o niente da fare. Lei rinunciò all'inizio, poi qualche anno, svariati anni dopo, riprese la canzone e divenne subito un grande successo. Volami nel cuore. Questa è Mattina Tutta Italiana Weekend, sono le 10.30 in punto. Io sono Marco Di Buono, Vita Rock Compagnia fino alle ore 12. Oh, è arrivato il momento. Allora, prima vi ho cominciato ad accennare di Rai Play Sound, l'applicazione varie di Rai Play Sound, che è una vera e propria miniera d'oro. Non serve quindi solo per ascoltare in streaming tutte le radio Rai, tra cui anche Radio Tutta Italiana, Mattina Tutta Italiana, sia weekend che durante la settimana, dal lunedì al venerdì con Chiara e Giovanni dalle 7 alle 10. È praticamente un contenitore sconfinato di contenuti extra, podcast originali fantastici da ascoltare come, dove, quando volete. Quindi che volete di più? E oggi voglio aprirne uno in particolare, che è un progetto meraviglioso, che è proprio una sorta di tuffo nel cuore, come diceva prima Mina, volami nel cuore, e nella storia della musica italiana. Il podcast si intitola Quel bar a 33 giri, e adesso vediamo un attimo se riesco a far funzionare tutto quanto, perché dovremmo avere in linea una delle protagoniste di questo podcast. Vi dico solo che è nato da un'idea di tre grandi nomi: Savino Zabba, Dario Salvatori e Rullo di Tamburi, la quota rosa, Camilla Noci, che è qui con noi oggi al telefono. Camilla!
1: Buongiorno! Buongiorno!
0: Ti ho buttato giù dal letto, Camilla?
1: Ma no, con gran felicità.
0: Con gran felicità.
1: Grazie.
0: Quindi ti ho buttato giù dal letto.
1: Certo.
0: quello era scontato.
1: ovvio. Grazie per avermi invitato e per dare questo spazio.
0: Allora, no, tu devi sapere una cosa: in cambio mi devi invitare a pranzo, Camì.
1: Vabbè, ma quello quello è di default.
0: No, io invito ospiti qui sperando che qualcuno prima o poi mi inviti a pranzo, capito?
1: Non ti preoccupare, guarda, pranzo e cena.
0: Il sabato e la domenica io vado alla ricerca di inviti a pranzo e dico sempre: porto le pastarelle, come da antica tradizione di famiglia. Noi portavamo le pastarelle, poi non lo so, io mi ricordo questa cosa quando ero piccolo, arrivavamo.
1: Io ancora lo faccio perché sono un po' antica dentro. Ma e non a caso abbiamo fatto un podcast sulla musica.
0: Allora, insomma, che bello. Senti, allora, vabbè, tu sei una cantante e sei un artista un po' poliedrica, insomma, e hai un amore spassionato, sviscerato per la musica, e ti ho ascoltato varie volte, insomma, cantare in concerto e brava. Quindi se vi capitasse un domani di vedere una locandina o una pubblicità sui vari social di Camilla Noci, ecco, Camilla Noci.
1: Camilla Noci è quella che invita a pranzo e a cena, ricordatevi questo.
0: Ecco, no, fate, aspetta, lo volevo aggiungere dopo. Poi andate a vedere il concerto che lei vi invita a cena.
1: Esatto, se venite io mi invito per ringraziarvi.
0: Senti, allora, avete raccontiamo un po' ai nostri ascoltatori dove ci portate in qualche modo con questo podcast. Virtualmente si torna indietro nel tempo a Via Tiburtina, vero? Dove era la sede della RCA, c'era all'interno il bar della RCA italiana.
1: Esatto. L'RCA italiana, sì, è stata attiva dalla fine degli anni 40 alla fine degli anni 90. Con diverse sedi, però quella fondamentale è stata quella che poi è stata inaugurata nel 62 su Via Tiburtina, al chilometro 12.
0: È vero, chilometro 12 della Via Tiburtina, incredibile. Che non era solo una casa discografica poi alla fine, perché è una sorta di luogo creativo, perché
1: è stata
0: scritta la storia della musica italiana lì all'interno di quella RCA.
1: Assolutamente sì, io infatti ho voluto fortissimamente scrivere questo progetto perché ero affascinata dal fatto che esistesse una struttura così, poi polivalente, perché ovviamente era una fucina di cioè, creatività, ma anche produttività, poi c'era la distribuzione, proprio la creazione di dischi, la promozione, certo. E avveniva tutto là, era veramente...
0: Ma era una grande famiglia, una sorta di grande famiglia era lì, poi al bar esatto. Si ritrovavano tutti, ma pensa quante idee geniali sono scambiati lì gli artisti italiani all'interno di quel bar mentre prendevano magari un semplice caffè.
1: Esatto, il bar era proprio il fulcro, il centro nevralgico di tutti gli incontri, no?
0: Certo.
1: E quindi là, molte canzoni veramente sono nate là, molti, a parte molte voci di corridoio, racconti, no?
0: Sì, certo.
1: Ma lì poi in realtà si stava lì, poi lì c'era un grande megafono che chiamava proprio i vari turnisti e diceva vieni a registrare, che ne so, la pappa col pomodoro, per dire.
0: No,
1: era
0: che bello.
1: Tutto, quello era il centro, e poi alla fine il bar, no? E nell'immaginario collettivo è quello fondamentalmente, no? Un luogo di incontro, di... No?
0: Sì, assolutamente. Io nel mio peregrinare estivo praticamente sono capitato in un ristorante in cui sono passati dei grandi artisti, anche lì sono passati dei grandi autori e mi raccontavano poi che tante canzoni, tante frasi, tanti ritornelli sono stati scritti ad esempio su delle tovaglie, le classiche tovagliette.
1: Tovaglioli sono quelli più utilizzati, altro che spartiti.
0: Ah, sì, brava, quelli di carta, no? Che dove venivano sì. Appuntate le cose e venivano messe una frase. Senti questa frase come funziona, senti come gira, andiamoci a mettere la musica. Attenzione, il musicista tal dettaglio è pregato di venire in sala di registrazione.
1: Bravissimo, questo avveniva, eri tu alla voce, chissà.
0: Ero sempre io, sì, perché io sono della... Io sono della generazione preistoria, quindi assolutamente ero già nato nel 62.
1: Esatto, eri già in megafoni, ma anche, sai, anche tanti contratti sono stati fatti sui tovagliolini, poi ovviamente ufficializzati, ma partiva certo. Tanto dal...
0: Sì. Ma che bello, beh. Senti, poi in questo podcast tu, Savino Zabba, quindi Camilla Noci, Savino Zabba e Dario Salvatori, vi siete divisi un po' dei ruoli in maniera, secondo me, geniale in questo podcast. Quindi che ruoli interpretate?
1: Allora, i ruoli sono, cioè, Savino Zabba è, diciamo, la voce narrante, questa splendida voce che ci racconta, no? Che tiene
0: calda,
1: le fila del racconto,
0: sì,
1: esatto.
0: Me lo immagino, cioè, Savino, che lo conosco. Allora, Camilla, esatto. Volevo sapere da te...
1: Esatto, lui rende tutto molto più aulico.
0: Sì,
1: e
0: sì,
1: poi
0: sì.
1: C'è il grandissimo Darione Salvatori, appunto, che interpreta uno dei baristi, perché la caratteristica di questo bar è che c'erano due baristi romani proprio caratteristi, che erano Gino e Mario, e quindi lui interpreta
0: Gino e Mario,
1: tutte e due, perché è talmente, capito, superiore e grande nella sua sconfinata conoscenza della musica, che interpreta tutte e due. E
0: sì.
1: Quindi fa, insomma, ovviamente in maniera così goliardica. E perché i baristi veramente avevano un ruolo importante, perché loro spesso
0: loro sapevano tutto, come un po' sì. Come i parrucchieri, lo sanno tutto di tutti.
1: Ma guarda, questa cosa cioè loro veramente erano in grado di dire sto pezzo andrà bene, sto pezzo no, ed era sempre così. Ovviamente io ho voluto tantissimo scrivere questo progetto, perché sono nata, sono cresciuta nei racconti di mio padre, mio zio, che hanno gravitato nell'RCA negli anni 60, nei periodi proprio di grande splendore.
0: Sì, sì.
1: Però l'ho voluto fare anche in maniera molto, diciamo, in punta di piedi, con grande rispetto, perché insomma si parla di una cosa che uno dall'esterno potrebbe dire ma tu non c'eri, ma che ne sai, quindi questo ci può stare.
0: Sì, però i racconti insomma li hai avuti, hai due persone illustri che in qualche modo erano all'interno, appunto tuo padre e tuo zio,
1: esatto,
0: che ti hanno raccontato
1: sì,
0: poi
1: ma non solo loro, tutti quelli che ci stanno gravitato intorno, che sono anche, no, le maestranze, i fonici, gli autori, e quindi non solo, che ne so, Vianello, per dire, Ron o chi, insomma, i protagonisti che poi uno conosce, no?
0: Certo.
1: Chi
0: certo.
1: Invece poi ha reso grandi le musiche sono tutti quelli anche che stanno dietro, no? Tutta l'organizzazione.
0: Ma...
1: E però l'ho voluto fare non solo, ecco, che ne so, leggendo Wikipedia, quello no. Posso dire la verità,
0: non
1: l'ho fatto.
0: Beh,
1: l'ho fatto
0: bene, anche perché non è detto che siano poi informazioni reali,
1: no.
0: Alla fine vanno
1: esatto.
0: Sempre un po' verificate in qualche modo.
1: Quindi l'ho fatto all'antica, proprio sul campo, facendo interviste, leggendo libri, vedendo documentari, e quindi insomma abbiamo cercato di essere più fedele alla realtà possibile, ma, diciamo.
2: Ma ci pensi, a me racconta, mentre mi racconti queste cose, immagino il barista, no? Che il barista in qualche modo ha fatto sì che un pezzo potesse diventare un grande successo oppure no, nel senso, oh, certo. Gino, ma che è sto pezzo? Ma no, ma dai, toglielo, no, ma questo non mi piace.
1: Il barista
2: romano fa così, a Gino, questo non ci piace, ma che è sto pezzo? Dai, esatto. Per cielo in una stanza, ma che
1: è? Bravo, è stato così, per esempio, è stato così con In ginocchio da te, che Melis, che era il direttore della Recea, non lo voleva produrre, dice, ma che è? Non è adatto a questo ragazzino, che era Gianni Morandi un ragazzino. Sì. E invece il barista hanno detto, ma questo è un pezzo che farà strada. E infatti ci hanno preso,
2: Visto? Il barista ha decretato il successo, decretavano esatto. Il successo delle canzoni degli artisti, incredibili. Senti, allora facciamo un attimo una pausa, poi torniamo ancora un attimo a parlare di questo podcast originale, appunto, che si può trovare su Rai Play Sound, questa piattaforma che io ripeto sempre è totalmente gratuita, scaricatela, perché oltre ad ascoltare Radio Tutta Italiana potete ascoltare tutto quello che potete, podcast originali a bizzeffe, tra cui quel /33 giri. Ci fermiamo un attimo con una canzone, cara Camilla Noci, Senza vestiti. Ci sei mai stata? No, è uno scherzo. È la prossima canzone che ascolteremo, Senza vestiti, l'ascolteremo, sì, di Maria Antonietta e Colombre, qui su Rai Radio Tutta Italiana. Poi si torna in diretta, non ve ne andate. Tu, Camilla, non ti addormentare, mi raccomando.
1: No, chi si muove?
2: E dai.

0: Mattina Italiana Weekend.
1: Eh sì, questa è la Mattina Tutta Italiana Weekend, domenica 20 settembre. Allora, stiamo parlando, abbiamo un illustre ospite al telefono che è Camilla Noci. Buongiorno, ci sei ancora Camilla? Sei andata a dormire?
2: Sono sveglia.
1: Allora, stiamo parlando di questo progetto meraviglioso che è un vero e proprio tuffo nella storia della musica italiana ed è un podcast originale che si trova su Rai Play Sound. Ve lo ripeterò milioni di volte, scaricate questa applicazione, perché oltre ad ascoltare le dirette si può accedere ad un bacino di contenuti extra, tra cui un sacco di podcast originali, tra cui proprio questo, Quel Bar a 33 giri, e già il titolo è accattivante. E l'idea è nata proprio da Savino Zaba, che è uno speaker, insomma è un nostro collega di Radio Rai, e lui è a Radio 1, e poi c'è il grande Dario Salvatori, un grande conoscitore della musica italiana e una grande interprete musicale, nonché anche conoscitrice di musica e di canzoni, le sa tutte lei, Camilla Noci, che è al telefono. La quota rosa ce l'abbiamo noi, ce l'abbiamo, ecco, vuoi mettere tu al posto di Savino, di Dario?
2: Lui è di... Ma vorrei nominare anche un altro personaggio importante.
1: Scusa, che ho dimenticato, vai.
2: È stato con cui abbiamo curato le musiche, perché noi ci sono degli interventi, delle piccole citazioni, ovviamente, sì, di alcune canzoni, abbiamo dovuto fare una scelta ed è stato molto difficile. Che è Egidio Martitelli, che è il chitarrista con cui ho curato gli arrangiamenti. Grande, abbiamo prodotto queste musiche. E quindi eccomi, un altro personaggio comunque che fa parte di questo podcast.
1: E perdono per questa mancanza, perché io vi conosco tutti, conosco molto bene anche Egidio. Egidio è un chitarrista. Ma io non ce l'ho il termine adatto per illustrare la sua magnificenza, la sua bravura. È una persona carinissima, meravigliosa, straordinaria, e un musicista pazzesco. Vabbè, suona con tutti lui alla fine.
2: Grande. Anche con me, figurati.
1: Perché sei una grande, ovviamente. Allora, Quel Bar a 33 giri, quindi entriamo nell'atmosfera della RCA e nello specifico proprio nel bar del chilometro 12 della via Tiburtina, che era la sede proprio della RCA, è stata la sede fino agli anni 90, giusto? Come hai detto?
2: Però diciamo verso poi negli anni 70 è nata una sorta di succursale, perché comunque le cose erano cambiate e servivano altri spazi, sì, che si trovava invece a via Nomentana 1111, che si chiamava Il Cenacolo. Eppure da lì sono nati tantissimi ovviamente cantautori che avevano già cominciato sulla via Tiburtina, ma lì c'erano degli studi di registrazione poi diciamo più all'avanguardia, in un certo senso, perché la caratteristica coraggiosa dell'RCA è stata quella di proprio occuparsi del passaggio dal 78 giri al 45 giri, dal 45 giri al 33, e poi le audiocassette, sì, quindi insomma
1: sai quanti
2: i
1: audio
2: passaggi che ci hanno portato adesso a essere qui. E questa è la cosa secondo me interessante.
1: Sì, la RCA, vabbè, ha fatto la storia. Si nominava la RCA. Io mi ricordo all'epoca quando avevo il gruppo e suonavamo anche con Massimo Di Cataldo, eravamo amici di adolescenza, insomma, avevamo cominciato a suonare insieme col gruppettino, provavamo nelle classiche cantine, dove si provava una volta, nelle cantine si provava. E andammo una volta, se non sbaglio, proprio alla RCA a portare la nostra audiocassetta, e noi facevamo le demo, i master. E sai com'è andata a finire questa cosa? Non lo so neanche io, perché non ci ha risposto mai nessuno.
2: Male.
1: Vabbè, poi Massimo ha preso la sua strada.
2: Ognuno,
1: altre strade, ha trovato per arrivare alla musica, insomma, al successo. Io mi sono dato all'ippica, mi sono dato altro, insomma, alla conduzione televisiva. Perché è stata lì, la RCA non ci ha considerato molto all'epoca. però grande rispetto verso questa casa discografica, che ha veramente scoperto i colossi, le colonne portanti della musica italiana. Sì.
2: Esatto, dai primi cantautori che sono stati Modugno, Gianni Meccia, ma appunto poi Renato Zero, Gianni Morandi, Vianello, De Gregori, Rino Gaetano, Cocciante, insomma, una cosa spropositata veramente. Ed è stato difficilissimo veramente scegliere, perché poi è automatico che alcuni rimangano fuori, anche perché non ci sono solo questi, ma c'è anche tutta la serie di colonne sonore di film, di programmi televisivi, quindi cartoni animati,
1: non se ne esce più,
2: cioè.
1: No. È bella storia.
2: Vorrebbe.
1: La storia, Larry c'è, è la storia, punto. È la storia.
2: Sì, che è appunto poi no, la filiale dell'RCA, quella americana, che già sì, insomma, no? Sì. Aveva Elvis Presley, insomma.
1: Vabbè, comunque, 12 puntate.
2: Esatto.
1: Questo è un podcast in 12 puntate da circa 15 minuti, quindi immagino quanto sia stato difficile veramente selezionare gli aneddoti, perché ce ne sono tantissimi, ma
2: esatto.
1: non tutti, come stavi dicendo tu proprio in questo momento, non ci sono tutti gli aneddoti, non ci sono tutte le storie, quindi in qualche modo queste 15 puntate dovranno aumentare se vogliamo raccontarla tutta. E Dario
2: esatto.
1: potrebbe fare l'altro barista, che sa tante altre cose, giustamente lui può occupare anche l'altro ruolo, Dario Salvatore.
2: Esatto.
1: Scusa. Savino rimane come narratore, Dario fa l'altro barista e l'altro barista sa altre cose, quindi vi racconta altre cose. Potrebbe essere.
2: Sì, volendo, insomma, ce n'è da raccontare tantissimo.
1: Certo, sì. Senti, ma la cosa bella è che voi avete in qualche modo in questo podcast anche ricreato i suoni, l'ambiente del bar.
2: Sì. Quella è stata una cosa molto divertente.
1: Ma perché voi siete andati proprio al bar a registrarlo poi il podcast? Sarebbe stata quella,
2: Esatto, con il regista che è Renato De Angelis, insomma, sì. Ci siamo molto divertiti a fare questa, insomma, a ricreare questa situazione.
1: Questa l'ambiente bar.
2: Dai,
1: quanti caffè vi siete bevuti? Quanti ne ha fatti Dario di caffè?
2: Dario
1: parlava.
2: Ormai è diventato un barista provetto.
1: Certo, ormai ha cambiato
2: un futuro.
1: Lo trovate su via Nomentana 36, che non c'è più l'RCA, però
2: non c'è più,
1: però
2: purtroppo
1: c'è un bar.
2: Ma c'è Dario che mi fa caffè se volete.
1: Sarebbe bello avervi qui te e Dario, sarebbe però bello magari una mattina mi venite a fare compagnia, venite qua e parliamo ancora, magari facciamo ascoltare dei pezzettini del podcast.
2: Assolutamente, invitiamo
1: tutti gli ascoltatori di Rai Radio Tutta Italiana ad ascoltare, appunto, ascoltatori, se siete ascoltatori ascoltate quel bar a 33 giri che trovate su Rai Play Sound, su questa piattaforma gratuita. Basta, tanto c'è il motore di ricerca, no? C'è la lente di ingrandimento.
2: Certo.
1: Scrivete quel bar a 33 giri, anche quel bar secondo me già esce, e vi ascoltate questi 12 episodi ricchi di aneddoti, curiosità legate proprio alla storia della musica italiana. Senti, ma visto che tu sei una grande conoscitrice, visto e considerato che in qualche modo tuo papà e tuo zio, insomma, hai vissuto nell'ambito musicale, continui a vivere nell'ambito musicale, ma c'è un aneddoto, qualcosa su una canzone, su un artista, una curiosità che ci vuoi in qualche modo raccontare, anche se non fa parte esattamente del podcast, anche una cosa tua, una curiosità tua, una cosa che sai?
2: Ma guarda, io amo ovviamente la musica italiana e la musica brasiliana, questi sono i miei due mondi, diciamo.
1: Lo so.
2: I personaggi che mi hanno più, se parlando adesso io però rimango sempre, vedi, rimango incastrata in questo mondo dell'RCA un pochino, quindi mi sono venuti in mente degli aneddoti di Lucio Dalla, di Renato Zero. Renato Zero è arrivato.
1: Renatone!
2: È arrivato nell'RCA negli anni 70 ed era completamente al di fuori di ogni regola, no? Ha sdoganato tantissimi tabù, è stato incredibile, ma è stato difficile sicuramente per lui. E lui ha iniziato tra l'altro con Loredana Bertè.
1: Certo, erano grandi amici. Sì, con le sorelle.
2: Mi dicevi
1: certo.
2: Che è un compleanno oggi, una ricorrenza, qualcosa, giusto? L'hai detto te.
1: Sì, perché non l'ho ancora detto. Sì, in effetti sì, non l'ho ancora detto, perché vabbè, diciamo che ci siamo sentiti ieri sera con Camilla, giustamente ho detto guarda che domani è, cioè oggi il 20 settembre è il compleanno di Loredana Bertè, perché non l'avevo ancora annunciata come notizia, perché ho chiamato te e poi non avevo ancora fatto l'almanacco del giorno i compleanni e le ricorrenze, quindi oggi è il compleanno di Loredana migliore Dana Bertè, e sarebbe stato ovviamente anche il compleanno di Mimì, della sorella. Sono andate tutte e due il 20 settembre. È incredibile questa cosa. E poi grandi amiche appunto di Renato Zero. Io,
2: esatto,
1: mi è capitato di ascoltare episodi, cose, sono state veramente meravigliosi. Loro tre erano un trio pazzesco.
2: Hanno cominciato come ballerini, questa è una cosa meravigliosa, al Piper di Roma.
1: Sì.
2: Poi Renato Zero è stato lanciato a Bandiera Gialla, è stato presentato però alla RCA da Gianni Boncompagni, in realtà.
1: Ah, okay.
2: Ed era all'inizio visto malissimo, perché ovviamente era troppo avanti.
1: Sì,
2: poi,
1: sì,
2: in
1: sì,
2: realtà
1: andava già vestito in maniera stravagante, sì.
2: Esatto, e tant'è che mio padre è stato il suo medico quando lui iniziò. Quindi negli anni 70,
1: okay.
2: E lui era del quartiere Montagnola e non volevano che lo facesse entrare a studio. La portiera del palazzo diceva a mio padre: ah, dottore, non faccia entrare quello che viene coi boa, coi tutine, cioè fa una brutta figura, lei e tutto il palazzo. Cioè questa cosa proprio non
1: la
2: era
1: la portiera romana, ma
2: la brutta figura tutto il palazzo. Quindi insomma, però è stato appunto un innovatore, però da quando poi è arrivato all'RCA sono passati tantissimi anni,
1: sì.
2: Per i primi successi sono passati 5 anni.
1: La gavetta, la fantastica gavetta, poi alla fine, quella che hanno fatto tutti, che facevano tutti quanti. Oggi invece ti metti davanti a un computer, la gavetta non la fai più, ti tiri fuori una canzone e viene pubblicata. Vabbè, comunque, lasciamo perdere,
2: sì,
1: non facciamo nessun tipo di polemica.
2: Non facciamo i nostalgici,
1: no,
2: i vecchi.
1: Senti, ma quindi in qualche modo vuoi ascoltare una canzone di Renato Zero? Vuoi te la faccio ascoltare,
2: certo,
1: una canzone di Renato Zero? Te la dedico, così la dedichiamo a tutti agli amanti di Renato Zero, a tutti i sorcini e non. Ma mi sta venendo in mente una cosa: voi avete fatto il barista, ma certo che anche la portiera non sarebbe male, la portiera che racconta gli aneddoti.
2: C'era un portiere e anche un altro personaggio incredibile, che era il postino, che aveva un braccio di legno e quindi
1: le sai tutte, Camilla,
2: le lettere,
1: le sai tutte.
2: È stupendo. Si appostava, si metteva le lettere, se le appuntava sul braccio. Così le
1: Vabbè, che meraviglia, è fantastico. Vabbè, non finiremo più qui di raccontare aneddoti, perché li sai tutti e devo dire che hai avuto una grande scuola alle spalle. Adesso però ci ascoltiamo il grande Renato Zero e ti dedico Madame. Sei contenta? Bella questa di canzone,
2: 1976, bellissima.
1: Le sa tutte.

0: Mattina Italiana Weekend.
1: Sono le ore 11 in punto qui a Mattina Tutta Italiana Weekend di questa oggi è domenica 20 settembre. Sono al telefono in collegamento telefonico Camilla Noci, una delle ideatrici nonché interpreti del podcast Quel Bar a 33 giri, un podcast originale che trovate ovviamente sulla piattaforma RaiPlay Sound, realizzato insieme a Savino Zabba e a Dario Salvatori e al grande Egidio Marchitelli. Oh, questa volta non l'ho dimenticato Egidio, perché la prossima volta che lo incontro altrimenti mi picchia e mi dice non mi hai nominato Marco, no, che poi non parla così Egidio.
2: Non parla, però per l'occasione potrebbe anche parlare.
1: Volendo, la prossima volta vai. Quando incontri Marco, digli a Egidio, e parla un po' così, ehi Marco, però altrimenti non mi hai nominato, Camilla, ma per caso, non lo so, forse ti ho interrotto, ma avevi qualche aneddoto su Madame proprio? O era quel... se ce l'hai proprio su Madame, sulla canzone. Di Renato Zero.
2: Ma cioè l'aneddoto fondamentale non è che un aneddoto di chiacchiere, di gossip, però è stato un pezzo importante perché è un primo esempio di disco music in un certo senso, no?
1: Sì.
2: Ed è prodotto da Piero Pintucci, che comunque si è aggiunto il suo tocco, questi violini, questi tastiere sintetiche che prima insomma non erano così utilizzate. E poi c'è Fofo Bianchi, che è un personaggio incredibile, che ora ha la sua veneranda età di 90 anni e passa, ed è stato il fonico di tutti quanti, ancora il fonico di Alle Restore Tese, per dire.
1: Pensa,
2: che ha in questo senso ha contribuito a rendere grande Madame, perché ha pompato il volume della casa del rullante nel missaggio e l'ha reso questo un brano insomma sì di musica pop, ma anche disco in un certo senso, che sì, si balla ancora
1: pop, sì.
2: Si balla,
1: ma è un evergreen, è il classico evergreen, cioè
2: il
1: quel brano
2: evergreen.
1: Che non morirà mai, rimarrà sempre e si ascolterà sì. Sempre con grande entusiasmo e con grande piacere, insomma un brano
2: esatto.
1: Così anche se le sonorità,
2: tra l'altro è uscito sì dimmi.
1: No, anche se le sonorità sono completamente diverse rispetto a quelle di oggi, insomma oggi è tutto...
2: Da quelle attuali,
1: sì,
2: certo.
1: Quelle attuali è completamente diverso, ma che fai quando arriva Madame, arriva Renato Zero, la musica di quel disco, quella dance pop di quegli anni, arriva, ma che fai, non l'ascolti, non cambi, io non cambio canale, non penso nessuno, insomma, perché si ascolta sempre con grande entusiasmo un brano del genere.
2: Assolutamente sì, anche perché calcola che questo era uscito come un lato, era un lato B, cioè un po' sfigato in un certo senso, e nel lato A invece c'era un uomo da bruciare, solo che non lo passava nessuno, le radio trasmettevano soprattutto Madame, che era il lato B, quindi l'hanno poi ristampato invertendo i lati, perché hanno capito che funzionava più questa.
1: Che funzionava più questa, infatti questa è diventata un brano iconico, questo termine
2: esatto.
1: Che si usa moltissimo, iconico, e quindi un brano iconico.
2: È vero, è vero. Pensa che a decretare il lato A o il lato B arrivavano i pullman all'RCA di giovani ragazzi del tempo, teenager, gli facevano ascoltare i brani, gli dicevano secondo voi questo andrebbe nel lato A o nel lato B?
1: Sì.
2: Indagine di mercato era questa.
1: Sondaggi
2: stupenda.
1: Del genere ne hanno fatti fino a, non so se li fanno ancora, ma insomma fino a qualche anno fa, almeno un decennio fa, venivano fatte su tutti sì. I prodotti, sulle auto, sui profumi, su tante cose venivano fatte queste cose. Me lo ricordo perché quando ero un po' più giovane, ragazzetto, perché ti pagavano o ti davano dei buoni per acquistare o carburante o cose del genere, quindi ti dicevano vuoi venire a fare il sondaggio e a vedere queste cose. Non ci sono mai andato.
2: Vabbè, vedi, potete fare quanta benzina gratis che avresti avuto?
1: Potuto, certo, ovviamente. E invece non l'ho mai fatto, che dobbiamo fare? Vabbè. Però, oltre ai ragazzi c'erano Erbarista di Via Tuscolana, di Burtina,
2: esatto,
1: e diceva questo
2: Burtina.
1: Verso mettilo al lato A.
2: Esatto, c'erano anche loro.
1: C'è anche il Darione Salvatori che fa il barista. Io me lo immagino, Dario, al bancone del bar che racconta gli aneddoti e le cose. Vabbè, non è questo, è veramente nella mia fantasia, perché lo immagino così.
2: Ora nella fantasia di molti,
1: ovviamente Dario Salvatori al bar con i suoi vestiti molto particolari. Sì, solo che prima ti ho interrotto, stavi dicendo una cosa, adesso immagino che tu non te la ricordi più, ti ho interrotto.
2: Esatto, assolutamente no. Assolutamente.
1: Serve un caffè. Dario, ci porti un caffè per favore? Ma dov'è? Ma
2: esatto. Non c'è.
1: Qui a Via Siago non c'è Dario Salvatori oggi, ma è domenica, capirai.
2: Esatto.
1: Senti, siamo arrivati al termine, cara Camilla, così
2: sì,
1: ti lascio andare perché
2: sì,
1: c'hai mille cose da fare e quindi e già ti ho fatto svegliare presto stamattina e
2: adesso esatto,
1: ti serve
2: esatto,
1: anche del tempo per fare altre cose perché la giornata sta per finire e
2: esatto,
1: la mattinata. E, però io
2: sì,
1: è una cosa che chiedo a tutti gli ospiti che sono qui ai microfoni o al telefono di Rai Radio Tutta Italiana, Mattina Tutta Italiana Weekend, è qual è la tua canzone del cuore, quella che ti suscita delle emozioni o che ti ricorda un momento particolare della tua vita? Ce n'è una in particolare, ecco.
2: Questa è la domanda più difficile della vita
1: del mondo,
2: che tu mi fai, perché è difficilissimo scegliere. È incredibile, cioè, però se vogliamo rimanere casualmente nell'ambito della e della musica italiana,
1: ma quel bar a 33G parla di RCA per caso? Questo podcast
2: esatto,
1: originale su Rai Play Sound lo trovate? Ma non stiamo mica stiamo dicendo niente, noi mica vi stiamo
2: esatto,
1: invitando ad ascoltare quel bar a 33 giri,
2: non no
1: stiamo,
2: no,
1: anzi
2: se
1: non
2: vi
1: ascoltate
2: capita,
1: proprio
2: se vi capita,
1: bravo, no, no, questi 12 puntate da 15 minuti che poi non passano neanche lunghi, 15 minuti non passano mai, sai, questi 15 minuti.
2: Ma però,
1: mamma mia,
2: tra,
1: quindi
2: tra i 12 e i 15 minuti, quindi può anche,
1: no, no,
2: può anche essere un po' di me.
1: No, ma era ironico perché immagino i podcast a 40-45 minuti, questi 15 minuti, tanti episodi raccontati, Dario Salvatori che ve li racconta, quindi e non potete dire che è troppo lungo, quindi lo potete ascoltare sì, tranquillamente. 12 puntate da circa 15 minuti, giusto?
2: Esatto.
1: Sembra una minaccia questa. Allora rimaniamo in tema RCA per la tua canzone del cuore, che ti sto interrompendo 300 volte.
2: Allora va bene, no, guarda, fai come se fosse il tuo programma.
1: Va bene,
2: io puoi fare come vuoi tu. Allora guarda, no, è stato veramente molto difficile scegliere, perché ti avrei potuto citare Concato, Dalla, appunto Pino Daniele, però ho scelto, in realtà ho pensato a Vita di Dalla Morandi.
1: Oh, no, vabbè, ma è gigantesco questo pezzo, gigante.
2: Esatto. 5 dischi di platino, proprio incredibile. Ed è stato il primo concerto che ho visto dal vivo nell'88.
1: Mm-hmm.
2: E lì ho capito la differenza che c'era tra le musiche che ascoltavi registrate e quelle invece
1: live,
2: dal vivo. E quindi fa parte un po' di questo, il primo concerto ufficiale che ho visto e anche tra i primi brani che ho cominciato a suonare al pianoforte con mio padre. E poi secondo me è un pezzo bellissimo anche per quanto riguarda il testo, no? Di nascita, di
1: Se non sbaglio, non mi ricordo se questa è corretta come cosa, non si doveva intitolare Vita, è stato cambiato, giusto? Aveva un altro titolo.
2: Sì, ha avuto sì, un'esegesi un po' complicata quella del titolo, e gli autori poi tra l'altro uno pensa che è di Dalla, invece in realtà è scritta da Lavezzi e Mocoll.
1: Sì, è vero, Lavezzi e Mocoll. E se non sbaglio era proprio Lavezzi che raccontava questo episodio, perché l'aveva
2: questo
1: intitolato in un altro modo e oddio, lo sai, non mi ricordo quale.
2: Lo sai che adesso neanche io voglio chiamare Lavezzi, perché
1: Lavezzi scusa se allora io faccio una cosa che sai quelle cose che si fanno col computer davanti e si dice no, non ce la faremo mai a cercare, no non riesco a trovare la
2: se
1: notizia.
2: Se fossimo tecnologici l'avremmo fatto mai.
1: No, vabbè, lascia sta. Mi sono incartato da solo in questa cosa. Lasciamo perdere, lasciamo andare. Però questa, la cosa bella e la cosa interessante è che questo ricorda ha per te è un ricordo veramente importante. Il tuo primo concerto live. Certo che ti sei trattata bene. Il primo concerto live, capito?
2: 1988,
1: cioè,
2: dai.
1: Chi ben
2: cosa
1: comincia è a metà dell'opera, quindi. Hai
2: capito?
1: Cominciato bene, esatto, e quindi hai cominciato alla grande, direi. E quindi hai continuato e stai
2: la vita musicale proprio, in un certo senso.
1: Ma
2: quello è
1: bello,
2: stato, sì.
1: Senti, grazie per questa bella chiacchierata, Camilla. Mi sono divertito
2: grazie
1: molto, abbiamo imparato un sacco di cose, anche un sacco di aneddoti. A me le curiosità mi piacciono sempre poi. Quindi potremmo fare un appuntamento, così ogni tanto facciamo
2: potremmo
1: un appuntamento e raccontiamo un aneddoto stata una curiosità sulla magari una canzone, un cantante, un qualcosa della musica italiana, magari proprio della RCA. Lo estrapoliamo,
2: sì,
1: proprio dal podcast. Che ne sai? Possiamo.
2: Sarebbe bellissimo. Io per l'occasione mi vorrei vestire con il camice, perché la caratteristica di che tutti
1: vero,
2: chi lavorava
1: bianco.
2: Lì aveva il camice bianco con la scritta RCA. È una cosa meravigliosa.
1: Allora, allora, preparati.
2: Anche Dario si metterà il camice, se
1: ovvio,
2: vuoi.
1: Ovvio. Prepara il camice RCA e poi ci sentiamo sicuramente per un altro episodio. Potremmo creare una rubrica proprio, le curiosità della RCA.
2: Mazzia. Ma che bello, che vedi quanto
1: titolone, proprio titolone.
2: Sei una fucina di idee,
1: sì,
2: proprio,
1: sì,
2: sembra di stare al chilometro 12 della Tiburtina. Una fucina.
1: Che adesso però se vai al chilometro 12 non so che c'è al chilometro 12 della
2: è una tristezza, c'è un magazzino di scarpe adesso poi è mezzo abbandonato, cinesi, insomma una situazione di forte degrado.
1: Vabbè,
2: musicale purtroppo.
1: Pensiamo alla vita, alle cose belle della vita, pensiamo alla musica italiana, quella
2: esatto.
1: Bella e pensiamo anche a quel bar a 33 giri. Pensate di ascoltare questo podcast, quel bar a 33 giri di Savino Zabba e Dario Salvatori e Camilla Novoci e Dario.
2: Grazie.
1: E Gidio Marchitelli. Grazie Camilla.
2: Grazie,
1: no, ma la facciamo
2: mille.
1: La rubrica, eh? Preparati.
2: Sto già cucendo il camice.
1: Va bene. Grazie Camilla, ti mando un abbraccio e ti lascio con la tua canzone del cuore, ovvero
2: Lucio.
1: Anzi, lanciala tu la tua canzone del cuore, vai.
2: Lucio Dalla e Gianni Morandi Vita.
1: Gianni
2: è stupendo.
1: Gianni,
2: io lo adoro.
1: Con
2: Vita di L'Avessimo Gol.
1: Tiè, eccola qua. E vai. Grazie Camilla. Ciao, buona giornata.
2: Un bacione.
1: Ciao,
2: baci.
1: Ciao.
2: Ciao.

Restate con me, vi prego, fino alle ore 12 di questa mattina tutta italiana weekend. Io sono Marco Di Buono e questo è il numero di telefono per mettervi in contatto con me, 334 60 45 640. Abbiamo ancora 40 minuti da passare insieme perché sono le 11:20 di questo di questa domenica 20 settembre, quindi inviate i vostri messaggi, raccontatemi un po' che cosa avete organizzato per questa domenica, se avete degli eventi o delle cose da fare, da suggerire a tutto il popolo italiano che è all'ascolto di Rai Radio tutta italiana. Allora, l'ho detto prima durante l'intervista con Camilla Noce, abbiamo parlato di questo podcast originale che trovate su Rai Play Sound, quel bar a 33 giri, che è un podcast che si trova sulla piattaforma appunto Rai Play Sound. Tante curiosità dal mondo della musica, quindi non perdetevelo, ascoltatelo. Sono 12 puntate da circa 15 minuti, quindi volentieri si ascoltano anche in macchina, così mentre si è nel traffico. Tante curiosità e tanti aneddoti. Abbiamo detto prima appunto che oggi è il compleanno di Loredana Bertè, ma non solo, perché è anche il compleanno di Sofia Loren, dell'immensa Sofia Loren, e anche di Belen Rodriguez. E quindi che vuole? Oggi si festeggia, oggi tutti festeggiano questo compleanno, e anche noi auguri da parte nostra, auguri da parte della community, da parte di Rai Radio tutta italiana, a voi che compiete gli anni oggi. Oh, chi altro c'è che compie gli anni? Scrivetemelo, 334 60 45 640. Vi canto la canzone di buon compleanno in diretta, pensa che meraviglia. Allora, apriamo però adesso una finestra, la finestra, il momento dell'almanacco musicale, quello ci vuole sempre, quindi facciamo un viaggio tra le novità del presente e i grandi ricordi del passato. Partiamo con un'attualità discografica, perché venerdì scorso, proprio il 18 di settembre, è uscito un singolo che secondo me è destinato proprio ad avere grande successo, a dominare le classifiche. Questo brano si intitola Amica, Amica, ed è nasce da una collaborazione di due grandi artiste, sono Annalisa e Madame, e il pezzo è proprio un dialogo, ecco, loro lo definiscono un dialogo intenso e ritmato sull'amicizia tra donne, sia sulla complicità, sia sulle ferite, che poi in qualche modo solo una vera amica sa curare, perché si ascolta la persona che si ha davanti, si ascolta e in qualche modo si danno dei consigli e si tenta di curare alcune ferite che possono derivare dalla vita, insomma, dai momenti un po' no della vita. Quindi due grandi artiste che diventano amiche e scrivono questo brano che è Amica, che secondo me è un brano che avrà grande successo, ed è un connubio incredibile, interessante. Madame e Annalisa sono poi due generi completamente diversi, e quindi questo connubio è molto bello. Però facciamo anche un salto indietro nel tempo, vi riporto nel settembre del 2017. Dice mazza, chi si ricorda che succedeva nel 2017 in quel periodo? Ecco, c'era un brano che spopolava ovunque, questo brano dominava la classifica ed era praticamente primo in classifica nella classifica radiofonica Year One. Sto parlando del grande Caparezza, del capellone Caparezza, e il brano è Ti fa stare bene. La curiosità di questo brano è che per realizzare questo ritornello orecchiabile e anche molto liberatorio, a mio avviso, Caparezza ha ingaggiato proprio un vero e proprio coro di bambini di una scuola di musica e non dei veri

C'era una pubblicità contro il logorio della vita moderna, e lui è il grande, e ve lo ricordate? No, non posso dire la marca, però era un grande attore italiano, Ernesto Calindari, contro il logorio della vita moderna. Vabbè, comunque adesso cominciamo subito con la grande energia, facciamo questo viaggio nel tempo con Caparezza, ve lo faccio ascoltare con Ti fa stare bene, poi subito dopo il brano proprio di Annalisa e Madame Amica. Ma adesso Caparezza, vai, facci stare bene con la tua musica. Ma crea gioia poi questo brano. Poi quando entrano i bambini che cantano, praticamente è una potenza incredibile. 334 60 45 640. Mettetevi in contatto con me, così starete meglio.

0: Amica Annalisa con Madame, questa collaborazione fra queste due grandi artiste. Bella, bella, mi piace questo brano. Devo dire che mi piace moltissimo. E a proposito di amica, amici e così, e qui al telefono ho una mia amica, nonché collega, nonché conduttrice della mattina italiana della settimana, Chiara Cacioppoli. Ecco, non c'è più. Ce la siamo giocata.
1: Sai?
0: Eccoti, scusa, scusa, non ti sentivo. Chiara, ci sei? Eccoci qua. Buongiorno.
1: Buongiorno, buongiorno a tutti. Buongiorno Marco, come stai? Anche di domenica devo stare qui in radio.
0: No, beh, ti sto facendo prendere un po'. Allora, visto e considerato che tu l'ultima puntata l'hai fatta venerdì insieme a Giovanni, perché sì. Voi ovviamente
1: anche tu,
0: siete. Sì, c'era anch'io, è vero.
1: È vero, per
0: me. È praticamente un ciclo continuo per me, quindi non mi rendo conto i giorni che passano, quali sono, quali non sono, però vabbè, i conduttori ufficiali della mattina siete tu e Giovanni, ovviamente, dalle 7 alle 10 voi date la sveglia a tutti gli amici sintonizzati su Rai Radio Tutta Italiana, con Mattina, com'è il titolo? Mattina Tutta Italiana?
1: Mattina Tutta Italiana, basta,
0: io aggiungo il weekend, effettivamente. Allora, e quindi è un ciclo continuo per me, non ci sto capendo assolutamente assolutamente nulla. Ti faccio stare qui perché così ti cominci ad allenare e scaldi i motori per domani mattina, perché tu domani mattina alle 7 a chi stai? A chi devi stare?
1: Lo so, infatti già mi sta venendo un po' d'ansia che mi devo stare alle 5, perché in queste due giornate ho assaporato la sveglia alle 9 e mezza. Bellissimo.
0: Tanta roba.
1: Mi mancava.
0: Tanta roba, la sveglia alle 9 e mezza, devo dirvi, tanta roba.
1: Anzi no, aspetta che non è vero, perché sabato mi sono alzata comunque presto per andare a fare jogging, quindi...
0: Vabbè, ma tu non ti riposi, ma scusa, vabbè, io ho capito che c'hai 20 anni e c'ho 20 anni, bella, me la ricordo, questa canzone dei Måneskin, dopo la metto, dopo la voglio mettere, c'ho 20 anni, perché non ce li ho più 20 anni,
1: hai visto, però ti sto genzizzando anche con i gusti musicali, no. Mi citi Måneskin, insomma.
0: Vabbè, i Måneskin hanno fatto parte di un pezzo della storia della musica italiana, insomma, rimarranno, credo, nella memoria di tante persone. Lasceranno un piccolo segno. Poi si parla di questa reunion al Festival di Sanremo, il prossimo Festival di Sanremo con Stefano De Martino, quindi chissà, sono molto curioso di rivedere. Io li ho visti in concerto, ci ho portato mia figlia.
1: Sì.
0: Io li ho visti,
1: vedi?
0: In concerto, ho portato mia
1: ma
0: figlia.
1: Ma ormai Marco sei più genzerato di me.
0: No,
1: io alla fine le cose, cosa guardo? Che mi boomerizzo.
0: Tu ti boomerizzi, io mi zoomerizzo, perché noi facevamo insieme il sabato e la domenica, eravamo insieme prima dell'estate, insomma, abbiamo avviato la mattina tutta italiana weekend, io e te, ed era questa sfida boomer contro zoomer, come io avevo rinominato, perché io sono, anche se io non sono boomer, poi perché io sono generazione X, però
1: sì, era per fare... però insomma, come dire, apporti la tecnologia, puoi essere anche classificato boomer, quindi.
0: Infatti preistorico. Io sono molto preistorico, mentre tu sei generazione Z, quindi boomer contro zoomer, abbiamo tirato fuori un sacco di differenze, era bello fare questo confronto tra le due generazioni. Invece con Giovanni siete praticamente della stessa generazione, non so.
1: Sì, ma guarda che Giovanni alla fine lui
0: è più boomer di me.
1: 29. Ma guarda, infatti io ci rimango ogni tanto, Giovanni, ma qui che emoticon usi? Quella che ride, no? Non si può usare, dai.
0: No,
1: favore.
0: Perché scherzi, mi cazzi sempre tu quando uso. Ma che usi il pollice? Non si usa il pollice nella risposta dei messaggi.
1: Certo, ma mio nonno usa il pollice, tu non puoi usare il pollice, dai, per
0: allora,
1: favore.
0: Chiari, però io posso essere tuo nonno quasi, alla fine.
1: Ma no, non è vero.
0: Tuo padre sì, ma vabbè, tuo nonno forse no, ma tuo padre sì, potrebbe.
1: Allora,
0: essere.
1: Mio padre è più vecchio di te, però ecco, io ormai l'ho detto.
0: Vabbè, poverino, lasciamolo in pace, tuo papà, va bene.
1: Ah, io poi tanto carino, mi ascolta sempre in diretta, mi mando sempre messaggi.
0: Oh, lo vedi, papà, core de papà.
1: Grande fan.
0: Ma anche core de mamma fan. Sei, dai, oh, sei core di tutti noi,
1: sì.
0: Perché alla fine siete due ragazzi giovani che date con allegria, simpatia, date la sveglia a tutti gli italiani. E dai, è divertente.
1: Facciamo quello che possiamo, perché alla fine anche la mattina io e Giovanni siamo parecchio addormentati anche noi due. Quindi
0: allora,
1: insomma, poi gli metto tutte musiche reggaeton e si sveglia anche Giovanni, ci svegliamo insieme agli ascoltatori la mattina.
0: Allora, se qualcuno fosse all'ascolto, che poi vi ascolta anche dal lunedì al venerdì, se avete modo per svegliare sti due poracci la mattina questi due belli addormentati nel metastudio, datemi una carica, svegliatevi, mandate tanti messaggi al 334 60 45 640, tanto il numero di telefono è sempre quello, lo utilizziamo sia durante la settimana che durante il weekend. Senti, ma come, che fai oggi di bello? Facciamoci un po' gli affari tuoi. Anzi, facciamo una cosa, ci ascoltiamo una canzone e poi torniamo qui. Ce l'hai del tempo? Per rimanere un attimo in diretta, allora ci ascoltiamo una canzone. E guarda, questa canzone me l'ha suggerita una ragazza di 21 anni, si chiama Chiara Cacioppoli. La conosci per caso?
1: Ho detto che è molto simpatica, quindi sì.
0: La metto molto simpatica, ma anche molto brava. Allora, ma consiglio questa canzone, che io ti posso confessare, non lo conosco. Vabbè, Anna Pepe la conosco, ma io questa canzone adesso la ascolto, vediamo se per caso ma forse potrei anche conoscerla. Ecco, White Girl Wasted di Anna Pepe. Poi torniamo qui con Chiara Cacioppoli. Non te ne andare, non ti addormentare. Ciao,
1: no, rimango.
0: A tra poco.

0: Mattina Italiana Weekend.
1: Eh sì, questa è la mattina tutta italiana weekend. Marco Di Buono qui a tenervi compagnia fino alle ore 12, ma adesso sono con un'amica, con una collega, siamo tutti in compagnia con Chiara Cacioppoli. Chiara, ci sei?
2: Ecco,
1: sei sempre?
2: Eccoci. Sì, adesso, io ti sento benissimo.
1: Bella sa la canzone di Anna Pepe, bella. Mi è piaciuta.
2: Ma tu pensa che
1: adesso
2: ieri
1: la
2: ascolto proprio
1: tutto il giorno quella, la metto in macchina a rotazione, bella, è il proprio genere mio questo.
2: Ma tu l'hai vista la serata di ieri condotta da Carlo Conti e Vanessa Incontrada? Perché Anna Pepe è stata premiata sì, con 3 premi diversi. Ha ritirato il premio Live Oro per la sua attività dal vivo, le presenze certificate nei concerti, il premio Album Platino per il suo disco Million Dollar Babe e anche il premio Singolo Platino. Cioè,
1: no.
2: Ragazzi, io allora qui vorrei dire che Anna Pepe è la più giovane rapper italiana qui ascoltata. Donna,
1: ma io non,
2: sta prendendo anche strada in un ambiente che non è proprio facile,
1: Beh, no, assolutamente no.
2: No,
1: vabbè, poi rapper o trapper? Rapper, no, lei è rapper.
2: È più trap
1: lei, sentendo un po' la musica. No, ma io non metto in discussione, in dubbio, né bravura né professionalità, è solo che è il genere che non io. sono anziano, Chiara, quindi è un genere che proprio non è proprio il mio, e quindi
2: io
1: ascolto tutto,
2: però boomer, che sei anziano, ma tu la mattina stai più sveglio di me, di Giovanni, com'è sta cosa? Mi ricordo sei svegliato tu a noi, non è stato il contrario.
1: Oh, martedì vengo, torno, perché io domani faccio pausa. Finalmente un giorno faccio pausa, martedì torno qui alle 7:30, anzi dall'altro studio, e do il buongiorno ai bambini su Rai Radio Kids, do il buongiorno all'altra parte, poi finito Radio Kids vengo da voi, vengo a rompere le scatole a voi. Venga a svegliare un pochino. Va bene.
2: Martedì avremo in studio la nostra amatissima dottoressa Giulia Proietti, la psicologa.
1: Ma so già capitato, quando è stato? Venerdì c'era lei? Martedì ho rovinato tutta la puntata. No, ma quello non mi vorrà vedere, non mi farà entrare.
2: Assolutamente. Ma no, invece mi ha detto: guarda, ma viene anche il tuo collega Marco, perché mi è molto simpatico.
1: Ah, mamma mia, ragazzi, ho rovinato una rubrica di psicologia così, con la mia euforia e la mia cialtroneria, insomma, quello è. Va bene, verrò a svegliarvi un pochino martedì, ci risentiamo.
2: Bravo.
1: Mi intrufolo, faccio un'invasione. Va bene, vi porto caffè per tutti. E io, pensa, stamattina non ne ho preso neanche uno ancora. Alle 11:43 non ho preso neanche un caffè, incredibile. Vabbè, che vogliamo fare?
2: Senti, martedì al nostro baretto di fiducia andiamo.
1: Adesso vado a salutare i miei amici e poi mi prendo un caffettino. E senti, ma come si prospetta questa domenica per te? Faccio un po' di affari tuoi, così che fai di bello? Dovete prepararvi per domani mattina? Vi dovete sentire con Giovanni
2: ieri,
1: a preparare la scaletta?
2: Ieri abbiamo fatto le ripiccole, stamattina sono già al computer, quindi Giovanni sta sistemando l'ultima cosa della scaletta mentre io sto definendo gli ultimi ospiti della settimana proprio, quindi insomma abbiamo tante interviste molto molto carine, molto curiose, tanti esperti, poi di ambiti molto diversi, appunto Giulia, che lei si occupa, la dottoressa Giulia Proietti, appunto di psicologia, e tratteremo un tema specifico che però non posso anticipare, fai spoilerare le cose così, questo posso dire. Però Massimo Perla,
1: l'addestratore di cani,
2: esatto, il famosissimo addestratore di cani, che verrà qui in studio da noi
1: con cagnolino
2: sai che se fosse possibile porterei pure la mia Olly, così ci distrugge lo studio
1: e direttamente. lo conosco.
2: E poi tanti ci verrà anche uno sportivo, verranno tanti attori, perché domani abbiamo la rubrica di cinema e quindi verrà un attore, insomma tante cose, stiamo cucinando delle interviste fantastiche.
1: Belle, quindi puntate da non perdere, appuntamento dalle 7 alle 10, dal lunedì al venerdì con Mattina Tutta Italiana, insieme a Chiara Cacioppoli e a Giovanni Dadda.
2: Esatto, siamo noi pronti, siamo già pronti, cioè tra un po' veniamo.
1: Vai.
2: Vediamo subito,
1: poche ore state qui. Vi lascio tutto in ordine, tranquilli, vi lascio tutto in ordine, vi lascio anche un bigliettino con i saluti, così per il buongiorno. E tanto qui grazie. Non entrerà più nessuno fino a domani mattina, quindi ci sarete voi ad aprire lo studio e ritrovare tutto ciò. Senti, ma a pranzo, questa è la domanda, lo sai, non posso non fartela questa domanda. A pranzo mamma che ha cucinato?
2: Allora, di solito mamma fa dei bellissimi menù.
1: Ma adesso, oggi se n'è andata, l'ha lasciata a casa te e tuo fratello.
2: No, credo che stia facendo farfalle, senti qua, farfalle, mascarpone e salsiccia.
1: Mascarpone, una cosetta leggera mamma ha cucinato oggi.
2: Vuoi venire?
1: Farfalle, mascarpone e salsiccia, mamma mia ragazzi. Non lo so perché ieri sera mi hanno cucinato degli spaghettoni con salsiccia e crema di pecorino, non so se ce la faccio a fare un altro primo così importante oggi, anche se sto ingrassando, sto diventando praticamente per la salute, ho un'età, devo stare attenta ai trigliceridi, devo stare attenta al colesterolo, devo stare attenta a tutto, quindi che faccio?
2: Se fai per secondo c'è la spigola così proprio al forno,
1: Proprio quella semplice, guarda la spigolina al forno,
2: non è male,
1: io poi porto come al solito, lo sai che cosa porto io?
2: Le pastarelle. Ma infatti tu devi sapere che io ho portato avanti le tue tradizioni, perché Matteo italiano non posso chiedere già il pranzo alle 10 della mattina, però
1: no,
2: chiedo sempre la colazione, se ci fosse qualche santo che non so, si intenerisce, perché questi un po' di cristiani stanno lì dalle 7, da prima alle 6 e mezza, quindi il bar non è ancora aperto. Se ci portano una colazione è sempre ben accetta. Quindi io porto avanti anche le tradizioni.
1: Brava, fai bene. Però ti do questa notizia molto importante, perché io lo incontro sempre Giovanni la mattina. Guarda che c'è quel bar solito dove andiamo noi che è aperto, alle 6:30 apre, eh? Qui Giovanni
2: ma io non
1: lì.
2: Ce la faccio arrivare.
1: Tu arrivi e vieni direttamente in studio, okay? Vabbè, ti lo porterò io, non domani, martedì vi porterò dei caffè, miei cari amici, colleghi di Rai Radio tutta italiana. Oh, quando ci vogliamo, anche in fondo ci vogliamo bene tutti quanti, dai, una bella famiglia.
2: Ma io
1: questa.
2: Ti voglio bene, sei tu che non mi vai bene.
1: Perché dici cose che non sono vere, ma non ho capito, ma per quale motivo, mannaggia, vabbè, aggiungi un posto a tavola che c'è Marchetto in più, la spigola,
2: noi ti aspettiamo, sei tu che hai detto di no, noi ti aspettiamo se vuoi.
1: Ah già, è vero, perché ci stava, vabbè, ma ci dobbiamo organizzare meglio, ecco, per il pranzo della domenica, perché mi organizzo bene con le pastarelle buone che devo andare a comprare da una parte che dico io, ecco, e ci organizziamo bene.
2: Va bene.
1: Un giorno io in buco a casa, mamma. Buca, ecco, come si dice a Roma, in buco a casa e porto le pasta. Ma io busso con i piedi, appunto. Non busso.
2: Ok. Che c'è, le pastarelle, mi raccomando, qualcosa al pistacchio.
1: Qualcosa al pistacchio. Anche le richieste mi fanno addirittura. Va bene, sarà fatto. Senti, allora, visto che sono il tuo amico boomer, ti faccio ascoltare l'ultima dei Pinguini Tattici Nucleari. Non so se è proprio
2: l'ultima. Bellissimo.
1: Quasi
2: vai,
1: la
2: penultima,
1: perché è uscita quest'estate. Sorry, scusa, te siendo. Vabbè. Chiara Cacioppoli, grazie per aver perso del tempo insieme a me.
2: E, grazie a te, Marco.
1: E vi aspettiamo domani mattina dalle 7 alle 10 qui su Rai Radio Tutta Italiana con Mattina Tutta Italiana. Va bene?
2: E dai, va benissimo.
1: Dai,
2: a domani.
1: Vai a fare sta scaletta per domani. Forza, sbrigati, vai a lavorare.
2: Anzi, vado.
1: Prima pranzo e poi lavori, va bene? Ok.
2: Va bene.
1: Vai, eccoli i Pinguini.
2: Ciao.
1: Tattici Nucleari. Ci sono 10 secondi di intro, quindi possiamo ancora dire due fandonie. 5, 4, 3, 2, 1. Ciao Chiaretta!

Psicologico, cantava Cesare Cremonini nel lontano 2014, sembra ieri. Va bene, siamo giunti alle 11.57, ultimi minuti in così in mia compagnia. Stiamo per finire questa mattina tutta italiana weekend. Allora, visto e considerato che è domenica e ancora c'è un bel caldino fuori, c'è del tepore, c'è del sole, proprio al volo due idee per così per passare questa domenica. Se non sapete che cosa fare, se vi piacciono eventi, sagre e cose varie, quindi questa è la rubrica dove si va oggi, dove si va oggi, e adesso ve lo dico dove si va oggi. Vi posso dare delle idee, per esempio per chi è al nord verso Verona, nei pressi del lago di Garda, a Verona si sta concludendo, quindi però oggi si conclude Tocati, il Festival Internazionale dei Giochi di Strada, una cosa molto curiosa secondo me. Quindi vie e piazze del centro storico, niente auto ma centinaia di giochi tradizionali di una volta, poi tanta musica folk e laboratori, quindi un'atmosfera abbastanza magica e molto, molto curiosa, e anche adatta per tutti i bambini ma anche per chi vuole tornare bambino. Quindi andate a Verona, a Tocati, al Festival Internazionale dei Giochi di Strada. Poi ce n'era una, no? Un'altra ne ho trovata molto interessante, perché lo sapete che io amo molto mangiare. Poi a quest'ora, alle 11.58, chissà quanti di voi saranno già lì che preparano il pranzo della domenica. Quindi se siete dalle parti di Viterbo, Oriolo Romano, in provincia di Viterbo, quindi siamo nel Lazio, Sagra del Fungo Porcino, signore e signori, ma cosa volete di più? La Sagra del Fungo Porcino, a me già viene l'acquolina in bocca. Nel frattempo è partita anche la sigla, perché sono le 11.59, quindi sto per chiudere. Oggi si conclude sapori e gusto del fungo porcino, stand gastronomici, sarà aperto fino alla sera, a cena, a pranzo, andate se ci siete, dalle 12.30 praticamente cominceranno a distribuire pasti, quindi andate, sbrigatevi. Io mi sa che ci faccio un salto, perché a sto punto è qui vicino, che fai? Non fai un salto alla Sagra del Fungo Porcino? Oriolo Romano, in provincia di Viterbo. Signore e signori, siamo giunti al termine, io vi auguro di passare una domenica splendida, vi mando un abbraccio grandissimo e non dimenticate l'appuntamento con Mattina Tutta Italiana domani dalle 7 alle 10 con Chiara e Giovanni. Ciao a tutti! È finita la sigla e abbiamo finito il programma.

0: Meteo Radio.
1: Questo è il tempo previsto sull'Italia per oggi, sabato 19 settembre. Una giornata che vede un deciso miglioramento al nord con ampi spazi di cielo sereno e maltempo sotto forma di piogge e temporali al mattino al centro, specie tra Marche e Abruzzo, e sulle regioni meridionali dalle prime ore del giorno fin verso sera. Le precipitazioni potranno essere localmente intense, inizialmente sulla Sicilia e nelle ore pomeridiane tra Campania, Molise, Basilicata e Puglia centro-settentrionale. Parziale miglioramento per fine giornata, massime che tornano a salire al nord e che tendono invece a perdere qualche grado lungo le regioni adriatiche su Sicilia e Sardegna. Venti deboli per lo più meridionali con locali rinforzi in Sicilia, maestrale atteso sulle coste occidentali della Sardegna. Mossi i mari intorno alle isole maggiori, poco mossi i restanti bacini. RAI, pubblica utilità su previsioni dell'Aeronautica Militare.

0: Sei partito per Napoli per un weekend romantico?
1: Sì, avevo anche prenotato una cena per due.
0: E tutte quelle persone nella foto?
1: Abbiamo fatto amicizia con il tavolo accanto, poi si sono aggiunti gli amici.
0: Vola in Italia con Wizz Air. Fallo per la storia. Prenota su wizzair.com.

0: mi avevi detto che in Spagna volevi solo rilassarti.
1: Infatti.
0: E perché nella foto sei su un palco?
1: È una storia lunga.
0: Quanto lunga?
1: Fino alle 5 del mattino.
0: Fallo per la storia. Let's Wiz. Prenota su wizzair.com.

squadra giovanile dell'Unione Europea EUIO. Tutte le informazioni sul bando di concorso sono su euio.rai.it. Per le iscrizioni online, visita il sito euio.eu/auditions. Hai tempo fino al 30 settembre.

0: Meteoradio.
1: Questo è il tempo previsto sull'Italia per oggi, sabato 19 settembre. Una giornata che vede un deciso miglioramento al nord con ampi spazi di cielo sereno e maltempo sotto forma di piogge e temporali al mattino al centro, specie tra Marche e Abruzzo, e sulle regioni meridionali dalle prime ore del giorno fin verso sera. Le precipitazioni potranno essere localmente intense, inizialmente sulla Sicilia e nelle ore pomeridiane tra Campania, Molise, Basilicata e Puglia centro-settentrionale. Parziale miglioramento per fine giornata. Massime che tornano a salire al nord e che tendono invece a perdere qualche grado lungo le regioni adriatiche su Sicilia e Sardegna. Venti deboli per lo più meridionali con locali rinforzi in Sicilia. Maestrale atteso sulle coste occidentali della Sardegna. Mossi i mari intorno alle isole maggiori, poco mossi i restanti bacini. RAI, pubblica utilità su previsioni dell'Aeronautica Militare.

0: Sei partito per Napoli per un weekend romantico.
1: Sì, avevo anche prenotato una cena per due.
0: E tutte quelle persone nella foto?
1: Abbiamo fatto amicizia con il tavolo accanto, poi si sono aggiunti gli amici.
0: Vola in Italia con Wizz Air. Fallo per la storia. Prenota su wizzair.com.

0: la casa, il cascinale, la mucca, il violino, la scatola di cacchi, la radiotransistori, i dischi di Mitteltoni, la moglie.
1: E per cos'è?
0: Un figlio militare. Gli hanno ammazzato anche il maiale.
1: Poi il Purcell,
0: nel senso del maiale. Ma lui no, lui non piangeva, anzi ridacchiava.
1: Ma Salemma?
0: No, il fatto è...

Viva l'Italia, l'Italia liberata, l'Italia del valzer e l'Italia del caffè, l'Italia derubata e colpita al cuore. Viva l'Italia, l'Italia che non muore,

0: Chi è?
1: Andiamo a cantare al matrimonio.
0: È uguale. E in fondo alla strada.
1: Chi è che c'è?
0: Ci sono tre ladroni.
1: Oh, vabbè.
0: Sembravano onesti, sembravano buoni, erano solo furboni. Il primo contava.
1: Ma sono tutti di mia moglie.

Fabio Seminore. No, adesso.

uomo, entro, cambio faccia. Come va a finire, si sa già. Devo stare attento, mannaggia. Se la metto incinta poi mia madre mi... Perché sono ancora un bambino, un po' italiano, un po' tunisino. Lei di Porto Rico, se succede per Trump è un casino. Ma che politica.

che nada vabbè. Ti aspetta sotto casa, se non piace a mamma, tu non piaci da me. Mi dice lo sapevo, ma io non ci credo, mica sono scemo. C'è che la mente è chiusa ed è rimasta indietro come il medioevo. Il giornale ne abusa, parla dello straniero come fosse un alieno senza passaporto, in cerca di dinero. Io mi sento fortunato alla fine del giorno. Quando sono fortunato è la fine del mondo. Io sono un pazzo che legge, un pazzo fuori legge, fuori dal gregge, che scrive scemo chi.

meta. Aspetta, mi fischia nelle orecchie, suspense, un attimo prima del sequel, cash, non comprende monete, Crash Bandicoot raccoglie le mele. Nel mio gruppo tutti belli, visi, come un negro bello diretta bene in city. Non spreco parole, non parlo con Siri, felice di fare musica per ragazzini. Prima di lasciare un commento pensa, prima di pisciare contro vento sterza, prima di buttare lo stipendio aspetta, torna a Baggio, io non me la sento senza. Shaker, il tuo telefono forse non prende nell'internet, finiti a fare freestyle su una zattera in arsena. La mia chat di WhatsApp sembra quella di Instagram, amore e ambizione già dentro il mio starter pack. Prigionieri d'Azkaban fuggiti dal Catraz, facevamo i compiti solo per cavarcela. Io mi sento fortunato alla fine del giorno, quando sono fortunato è la fine del mondo. Io sono un pazzo che legge, un pazzo fuori legge, fuori dal gregge, che scrive

0: La sofferenza è una delle caratteristiche della vita sportiva di Marco Pantani. Fa da filo conduttore alla sua carriera. La carriera di uno che sembrava andare spesso oltre i propri limiti. Ha avuto tante difficoltà e da quasi tutte, meno una, alla fine, è riuscito a uscire. 6 incidenti ha patito, metà da dilettante, l'altra metà da professionista, i 3 più gravi. E forse anche per questo, per questa sua lotta contro la sventura, questo non demordere mai, che è stato molto amato, e non solo dai tifosi. Gli incidenti e il suo modo di affrontarli, di lottare, di ritornare in selle, continuare e vincere ancora, hanno contribuito a costruire il personaggio Pantani. Non l'invincibile, ma l'irriducibile. La gente non ama così follemente gli invincibili, ama gli irriducibili. E li ama teneramente, generosi, incredibilmente umili e rivoluzionari. Trasmettono un senso di libertà assoluta. E proprio per questo non si lasciano omologare. Io sono Gianluca Favetto e questo è Il Pirata Bambino, storia e leggenda di Marco Pantani, la vita umana e sportiva di un antieroe rimasto nel cuore di tutti. Un podcast original Rai Play Sound. Il rapporto con la sfortuna, le luci e il buio. Queste le considerazioni di Marco Pastonesi, giornalista, scrittore, una ventina di libri al suo attivo, sul ciclismo e non solo, sempre attento all'aspetto umano delle imprese sportive che ha raccontato.
1: I corridori appartengono a una razza particolare, speciale, unica. Se non è matto, sostengono o commentano i suiveurs, cioè gli sportivi che seguono le corse, appassionati di corse, se non è matto non avrebbe fatto il corridore. Io ho visto corridori cadere a 70 all'ora in volata, ustionarsi la pelle, lacerarsi i muscoli, sfregiarsi il viso, poi incuranti rialzarsi e guadagnare la linea d'arrivo prima di verificare eventuali fratture. Ho visto corridori precipitare in discesa nel vuoto e poi risorgere dal greto di un torrente e risalire in bicicletta. Una delle immagini più simboliche del ciclismo, oltre allo scambio della borraccia tra Gino Bartali e Fausto Coppi, è quella in cui Fiorenzo Magni, il terzo incomodo, proprio in quella stessa era romantica del ciclismo, per sopportare i dolori di una clavicola fratturata, stringe con i denti un nastro attaccato al manubrio. Pantani non è un'eccezione. Cade, scivola, si scontra, si arrota. La strada è di tutti, anche di cani e gatti che la attraversano ignorando divieti, così come automobilisti che non rispettano interruzioni del traffico. È una striscia di asfalto o sterrato che segna il confine fra avventura e disavventura o sventura, fra miracolo e disastro, fra impresa e fallimento.

0: Fra imprese e fallimento, il primo incidente gli capita a 16 anni, 1986, viene investito da un'automobile e poi altri due. Una volta si distrae e finisce contro un camion e l'altra cade. Diverse fratture, una cicatrice gli rimane per sempre sul labbro e quindi ricoveri in ospedale, mesi di riposo, di recupero e arriva il 1995, anno difficile. Comincia bene, ma poi diventa terribile per Marco Pantani.
1: Buonasera, parliamo di ciclismo, una brutta botta fortunatamente senza gravi conseguenze. Marco Pantani, investito da un'auto sulla via Emilia mentre si allenava, dopo una notte...
0: Il primo maggio 1995, mentre si allena a Sant'Arcangelo di Romagna, sulle strade di casa, viene investito da un'auto.
2: Un brutto primo maggio, purtroppo quando si gira per la strada si è soggetti a queste cose... Questo automobilista non mi ha visto e è andata così. Non è il periodo giusto perché sicuramente avevo bisogno di queste due settimane prima del giro per affinare la condizione e star fermo adesso una settimana mi compromette un po' la preparazione. Speriamo che non mi comprometta la partenza, ecco, questa è la mia preoccupazione maggiore.
0: Questo dichiara in un'intervista il giorno dopo l'incidente fuori dall'ospedale. Lo zigomo destro è tumefatto, anche l'occhio, e il suo timore si concretizza. Impossibile partecipare al Giro d'Italia, ma si riprende in tempo per il Tour, dove ottiene la prima delle sue 8 vittorie. E 4 giorni dopo vince anche una seconda tappa. Quell'anno... Arriva anche terzo ai mondiali in Colombia, inizio ottobre, e 10 giorni più tardi, 18 ottobre 1995, nelle fasi finali della Milano-Torino, in discesa, giù per la collina torinese, viene ancora una volta travolto da un'auto. Un'auto che esce all'improvviso da un cancello e si mette a viaggiare in senso contrario.
3: Buonasera, ancora un incidente per lo sfortunatissimo Marco Pantani investito oggi sul finale della Milano-Torino e operato per la doppia frattura.
0: Ricovero in ospedale, anche qui diagnosi spaventosa, frattura di tibia perone sulla gamba sinistra, una frattura esposta, viene subito operato e ci sono dei gravi dubbi sul suo recupero, non si sa nemmeno se riuscirà a tornare a correre, se tornerà ai livelli di prima. E rimane fermo 6 mesi, quindi perde tutta un'intera stagione. E il risultato finale è che una gamba da allora sarà sempre più corta dell'altra. Però non si dà per vinto. Il carattere di Marco Pantani lo illustra bene il suo storico direttore sportivo Beppe Martinelli.
4: Partirei più che altro dalla fragilità, perché lui ha avuto tanti incidenti per strada, perché tutti si ricordano dell'incidente della Milano-Torino, ma ne ha avuti altri, dove ha dovuto ripartire da zero, dove ha dovuto dimostrare veramente di avere un carattere al di sopra della normalità. Quando sento dire che era fragile, mi viene un po' da ridere, perché veramente lui ha dimostrato molte volte di avere proprio un coraggio da leone. Tutte le volte che è ripartito più forte di prima e sapeva di riuscire ad arrivare dove voleva lui. Perciò direi che caratterialmente è un carattere forte, un carattere determinato e con la voglia di dimostrare di essere molte volte il più forte, perché non vinci quello che ha vinto lui già da giovane, anche se tu hai una dote sopraffina, però se non la metti in campo, se non hai la determinazione degli allenamenti, alla fine non raggiungi i risultati che ha raggiunto lui. Cioè non si vince tappe al Tour, tappe al Giro, se non hai il carattere forte di arrivare alla competizione in condizioni di poter lottare, perché lui molte volte ha avuto bisogno della squadra, ma tante volte ha fatto anche per conto suo. Basta prendere come esempio la vittoria sull'Alpe d'Huez del 97. Nessuno quel giorno lì sarebbe riuscito a prendere tutti in salita dal momento che c'era la via in fuga, che avevamo tirato tutto il giorno. Da quello che mi esprimeva a me durante la tappa non si sentiva tanto forte. Poi alla fine li ha staccati tutti e l'urlo che ha fatto all'arrivo è veramente un urlo di dire... Ci sono ritornato dopo la caduta della Milano-Torino, era la prima vittoria importante che faceva, perciò quel giorno lì mi ha dimostrato veramente di avere un carattere da leone.
0: Carattere da leone, quindi ruggiti ma anche grandi silenzi. Era un uomo di silenzi Marco Pantani. Il silenzio era il suo modo di essere ed era anche il suo modo di comunicare, di rapportarsi con gli altri. Parlava poco, era riflessivo, rimuginava molto, si caricava così probabilmente. E poi buttava lì una battuta, uno scherzo, anche un mezzo sorriso, più di un mezzo sorriso. Era un modo di non far vedere, di prendere sul serio tutto quello che invece lui prendeva sul serio. Lui prendeva sul serio le gare, il mondo del ciclismo, quella passione che era diventata il suo lavoro. Sembrava avesse bisogno di riscattarsi. E chissà da cosa. Ogni pedalata una rivincita, voleva dimostrare che valeva. E non bastava mai, ogni vittoria aumentava la fame di fare meglio, figurarsi dopo ogni sconfitta, ogni incidente, ogni sfortuna.

0: Nel 1997, a maggio, si presenta al Giro d'Italia con mille dubbi e ansie. Altro incidente. Fa appena in tempo a pedalare per una settimana che nell'ottava frazione che deve arrivare a Cava dei Tirreni, in una discesa, il gruppo andava agli 80 all'ora, un gatto, un siamese grigio, attraversa la strada e c'è una caduta di gruppo. La chiamano la caduta del Chiunzi, era la discesa del valico del Chiunzi. Pantani fatica a recuperare e a rientrare in gruppo. Taglia il traguardo scortato da tutta la squadra, c'è qualcuno che gli tiene la mano sul sellino, ma il giorno dopo non riesce a partire. Lacerazione di un centimetro nel muscolo della coscia sinistra. Il riscatto avviene di nuovo al Tour de France e di nuovo sull'Alpe d'Huez. È in occasione del Tour del 1997 che Pantani per la prima volta esibisce in corsa la bandana da pirata, che diventerà proprio il suo simbolo, diventerà famosa. E l'apoteosi. 19 luglio, tredicesima tappa, Saint-Étienne-Alpe d'Huez. La tappa della rinascita, la tappa del record, che ancora oggi è imbattuto, il record di scalata di quella salita. Parte un po' a bulico, chiuso in se stesso, e poi va via come una fucilata. La telecronaca di Adriano De Zan con il commento tecnico di Davide Cassani di quella giornata felice.
1: Tredicesima tappa, l'Alpe d'Huez. Pantani incomincia il suo forcing nella scia di Pantani Virenc, poi Urrich in terza posizione, poi c'è Riss, ormai si è staccato il gruppo e Pantani continua a scattare e a voltarsi. 8 chilometri della conclusione e l'Alpe d'Huez ci riporta alla grande Pantani. Marco Pantani vola verso la vittoria, verso il trionfo dell'Alpe d'Huez e vola anche per il podio finale del Tour de France. La situazione, Pantani, poi la maglia gialla di Urrich che è in seconda posizione, in terza posizione c'è Virenc, in quarta Casagrande e insieme a Casagrande Bjarne Riis. È la tredicesima tappa, il 13 porta fortuna a Pantani, tredicesima tappa da Saint-Étienne all'Alpe d'Huez, 203 chilometri per raggiungere quota 1860. Due anni di sofferenze, due anni di sfortune, l'Alpe d'Huez, ultima grande vittoria di Pantani, due anni fa l'Alpe d'Huez ci riporta Pantani. Pantani che aveva iniziato questo tour con molti problemi, aveva iniziato questo tour con molti enigmi, aveva paura di affrontare il tour, aveva paura di queste salite, era forse l'esame finale. Esame che Pantani sta superando con 10 lode. Il pirata ha colpito, eccolo con le telecamere fisse, a due anni di distanza dalla sua ultima vittoria, il Tour de France ci ripropone un grande, un grandissimo Pantani. Oltre al gesto atletico, bisogna applaudire a Pantani, soprattutto il fatto umano. A livello morale, questo ragazzo che ha avuto tanta fortuna, oggi finalmente può alzare nuovamente le braccia al cielo.
0: Una folla enorme a far da cornice alla sua corsa, un immenso Pantani che scaglia un pugno al cielo dopo aver tagliato il traguardo e dedica la vittoria a Fabio Casartelli, lo sfortunato ciclista italiano morto due anni prima per una caduta proprio al Tour de France. E quel 1997, l'anno del riscatto, e quel Tour, Roberto Conti, suo compagno e gregario negli anni decisivi, uno dei grandi saggi del ciclismo, lo racconta così.
2: Ma il 97, diciamo così, che è stato il primo anno vero di Marco Pantani dopo l'infortunio grosso che aveva avuto nel 95 alla Milano-Torino. Siamo andati al Tour consapevoli, cioè l'obiettivo era di vincere una tappa al Tour, perché sai, il Giro c'era stata la caduta del Chiunzi, allora sai, sembrava che aveva sta sfortuna, sta alone di sfortuna addosso, che Marco non se l'è mai sentita addosso questa. E siamo andati al Tour, diciamo così, che le prime tappe del Tour sono tutte di pianura lunghissime, una velocità folle, e quando si arrivava in volata gli ultimi 3-4 chilometri cadevano sempre, e allora remore del Giro d'Italia, della caduta, e io gli dicevo: Marco, stiamo dietro. Poi anche se prendi un minuto non succede niente, l'importante è che dobbiamo arrivare a Parigi. E lì difatti c'erano sempre queste cadute, noi dagli ultimi 3 chilometri partivamo a tutto per prendere meno dalla maglia gialla, diciamo così, ci prendevamo sempre quei 30-40 secondi, ma non siamo mai caduti. E lì dopo, quando è iniziato i Pirenei, si è iniziato a vedere il Marco che iniziava a pedalare, e quando si è arrivati sulle Alpi, vinse l'Alpe d'Huez, poi vinse la tappa di Morzine che fece un bellissimo numero, e il giorno dopo c'era una tappa, diciamo, quasi di trasferimento, una tappa da fuga dal Tour, perché si partiva da Morzine e si arrivava a Friburgo, c'era un passo alpino che dalla Francia andava in Svizzera, e pronti via si è partiti molto forte, e noi eravamo sempre nelle retrovie, e nelle retrovie c'era anche Brian Rees che era terzo in classifica, e Marco, io vedevo che lo osservava, lo guardava, lo affiancava, e a un certo punto lui mi affianca e mi fa: Roby, attacchiamo. Io tiro fuori la cartina dalla maglia, che abbiamo le cartine, gli faccio: Marco, ma hai visto la cartina? Dall'ultima salita all'arrivo c'è 60 km. E allora noi attacchiamo. Ma mi raccomando, non dirlo a nessuno. Non ha voluto che io lo dicessi agli altri compagni, perché sai, certi compagni, anche sai, con la fatica così ti viene da dire: oh, dopo noi ci devo attaccare, sai. Non voleva che lo sapesse nessuno. Quando inizia la salita, come al solito portiamo avanti Marco, e io faccio un urlo a Sibo: Sibo, mettiti in testa, mena. Lui fa: perché? Mena, gli faccio. E loro lì sono rimasti tutti, ma non sapeva niente nessuno. Dopo lì Siboni ha tirato, Pode ha tirato, Pelliccioli ha tirato, e dopo mi sono messo in testa io con Sberg, e abbiamo fatto un forcing fortissimo, e io ogni tanto mi giravo indietro e vedevo, e c'era anche la lavagna del motociclista che ci dava i tempi, che Rees era staccato, vedevo un minuto e mezzo, e lì ti viene anche più morale, spingi anche di più. Questa salita era lunga 15 km, a 4 km dalla vetta, sai, un po' il ritmo è calato, mi affianca Panta, tiro io, mi fa: no, gli faccio io, no, perché ci stacchi tutti, no, perché c'è Olano, lo dobbiamo staccare. Ho detto: no, Olano deve rimanere qui con noi, che ci deve aiutare dopo. Solo che Marco era entusiasta.

0: suoi compagni, il lato umano di Marco è raccontato un po' da tutti i compagni di squadra che lo hanno aiutato a vincere. Mario Traversoni, lodigiano, velocista, è uno di loro che ha corso con e per il Panta nel biennio 1997-1998 e fa un ritratto sorridente delle passioni di Marco.
1: Marco Pantani era un ragazzo normalissimo come tutti i ragazzi della sua età. Piaceva divertirsi, piaceva fare tantissime cose, ma le sue passioni principali, oltre ovviamente il ciclismo, erano la caccia, la pesca e amava cantare. Ci siamo trovati spesso a pescare insieme e lui comunque la competizione ce l'aveva nel sangue, qualsiasi cosa che faceva voleva sempre primeggiare, e anche quando veniva a pescare con me, nonostante io avessi un po' più di esperienza rispetto alla sua, era sempre lì che voleva fare qualcosa per arrivare sempre davanti. Quindi questo è il lato di Marco che poi l'ha portato a primeggiare, a diventare quello che è diventato. Mi ricordo un aneddoto: un giorno mi chiama e mi dice: guarda, sono dalle tue parti, stasera cosa facciamo? Mi ha preso un po' la sprovvista, però ho detto: dimmi Marco, cosa vuoi fare? Organizziamo. Stasera voglio andare a cantare. E andare a cantare un mercoledì sera in un paese, diciamo, sperduto nel Basso Lodigiano era quasi una cosa impossibile. Però ho chiamato un paio di amici e ho trovato in un paesino proprio di due anime questo locale che aveva questo karaoke. Lo chiamo e mi fa: sì, siamo chiusi col karaoke, però se vieni vi ospito volentieri. Logicamente non ho detto chi portavo, perché non volevo creare comunque del disappunto, nel senso che raccomandati o cose varie, e ci siamo presentati. La cosa ridicola è che quando entriamo l'hanno riconosciuto subito, però una persona presente ha fatto un commento, diciamo un po' stupido, dicendo: no, ma non può essere Marco Pantani, è troppo piccolo, la testa è troppo piccola. E lì ci siamo messi a ridere, Marco mi guarda, siamo saliti, siamo andati a cantare. Il problema è che poi c'è stato un tantam: nel giro di due ore il paese si è riempito e il proprietario del locale non gli sembrava vero una cosa del genere, tanto è vero che abbiamo creato un movimento che neanche in un locale, diciamo, più blasonato potesse esserci. Quindi è stato un evento importante, ma Marco era questo: dove si muoveva, dove andava, comunque veniva riconosciuto, veniva apprezzato, e lui rispondeva comunque ai suoi tifosi sempre con grande semplicità, ed era quello che lo faceva amare.
0: Alla fine della tappa dell'Alpe d'Huez, incalzato da Adriano De Zana ai microfoni della RAI, dice che per quest'anno, proprio il 97, è molto difficile vincere il Tour, ma in futuro si può puntare a vincerlo. Certo che sì, e certo che ci proverà. E già l'anno prossimo torna per vincere, dice. Lui correva per vincere, per superare tutti e arrivare primo. Cosa doveva fare chi era in squadra con lui? Come si correva con Marco Pantani? Risponde ancora Roberto Conti.
2: Io sono del 64, lui è del 70, diciamo così, che c'è come una generazione nel ciclismo. C'erano tanti campioni, di solito i campioni si muovevano nel finale della corsa, perché era impensabile attaccare prima, perché buttavi via la corsa, ecco. Rarissimamente un campione attaccava da lontano. E quando è arrivato Marco ha stravolto tutta questa cosa qui, perché mi ricordo il Giro d'Italia del 94, è partito a 40 km dall'arrivo su quella salita che c'era, arrivare a Merano era impossibile per uno che faceva classifica a fare quell'attacco lì, e lui l'ha fatto. Il giorno dopo si è ripetuto sulla Prica, cioè sul Mortirola, e al Tour uguale, e lui era questo Marco. E correre per lui, diciamo così, era facile, perché sì, avevi la tensione, la paura, però era facile perché partivi sereno alla mattina, perché non sapevi, il direttore faceva la tattica, ma la tattica la faceva Marco in corsa, decideva lui. Marco era così, dovevi stargli il più vicino possibile, se ti diceva facciamo questo, lo facevi. Per me era più tranquillo, invece sai, ti dicono dobbiamo attaccare là, ti viene quell'ansia, invece lì così all'improvviso lui ti dice attacchiamo, e attacchiamo. Questo era il bello del Marco, ecco. Per me era bello correre così con lui.

0: Non per niente il suo film preferito, quando glielo hanno chiesto, lui ha risposto Il Fuggitivo di Andrew Davis, quello con Harrison Ford e Tommy Lee Jones, dove c'è un innocente che fugge. È solo contro tutti e nessuno riesce a prenderlo. Con questo spirito correva Pantani, leggero, proprio leggero, sembrava un hovercraft in salita. La sua bicicletta sfiorava appena l'asfalto, dava l'impressione di una facilità assoluta, di leggerezza. Era aria, era vento che correva. C'è stato un tempo in cui sosteneva che per lui la fatica in montagna era poesia. Ma poi un giorno, al Tour, il giornalista Gianni Mura, grande esperto di ciclismo e di uomini, uno che a Pantani ha voluto bene, che lo ammirava, gli chiede: «Ma perché vai così forte in salita?» E Marco ci pensa un attimo, lo guarda con quei suoi occhi che sono tutta inquietudine e orgoglio, ma al fondo c'è come un sospiro di malinconia e risponde: «Per abbreviare la mia agonia». Ed è una risposta che restituisce un profondo senso di solitudine. Pantani, come tutti i grandi scalatori, era innamorato della solitudine. Una solitudine generosa per come si mangiava la strada, ma anche vorace per come lavorava dentro di lui.
1: Pirata Bambino, storia e leggenda di Marco Pantani, è un podcast original RaiPlay Sound di Gianluca Favetto. Cura editoriale Andrea Borgnino. Montaggio e sound design Arianna Biaggi. Responsabile di produzione Giulia Giannulli. Realizzata in collaborazione con i centri di produzione TV della Rai di Torino, Milano e la sede regionale di Genova. Tecnici mix Davide Avagnina, Roberto Barazzuol, Giancarlo Biolatti, Roberto Cotto, Andrea Garzero, Andrea Montone e Davide Tenti.

0: Mi avevi detto che in Spagna volevi solo rilassarti.
1: Infatti.
0: E perché nella foto sei su un palco?
1: È una storia lunga.
0: Quanto lunga?
1: Fino alle 5 del mattino.
0: Fallo per la storia. Let's Wiz. Prenota su wizzair.com.

0: Sei partito per Napoli per un weekend romantico.
1: Sì, avevo anche prenotato una cena per due.
0: E tutte quelle persone nella foto?
1: Abbiamo fatto amicizia con il tavolo accanto, poi si sono aggiunti gli amici.
0: Vola in Italia con Wizz Air. Fallo per la storia. Prenota su wizzair.com.

0: IOD, le patate fonte di iodio. Da Pizzoli, lo specialista italiano delle patate.
1: Top Week, le canzoni italiane più suonate della settimana.
2: Ma bentornati alla Top Week di Rai, Radio Tutto Italiano, ovvero la classifica delle canzoni più trasmesse da tutte le radio italiane e anche ovviamente dalla nostra. Partiamo con la classifica dei dischi caldi. In realtà direi che questa è proprio una classifica di mezza stagione, vi spiego il perché, perché come in questo periodo si alternano veramente nel giro di 5-10 minuti tempeste, acquazzoni e invece ancora un caldo, però in questo caso piacevole, così funziona anche per la classifica dei dischi, dove abbiamo ancora la coda di tutte le canzoni che hanno raccontato quest'estate e tutte le new entry che tendenzialmente, forse ancora di più quest'anno, portano quella malinconia, quella riflessione tipica poi di settembre, anche se in realtà in settembre insomma restituisce invece tanto entusiasmo per le nuove avventure, di cui poi parleremo anche qui durante questa puntata, per ricordarvi quelli che sono i nuovi appuntamenti almeno con me, Maria Cristina Zoppa, qui sulla rete. E allora partiamo con la classifica dei dischi caldi, vediamo anche le 5 posizioni prima della 20esima, 25esima posizione per Cabana di Irama, 24esima posizione Siamo soli nell'immenso vuoto che c'è, nonostante la nomination ai Grammy, Latin Grammy, Laura Pausini è 24esima tra le canzoni più trasmesse in Italia per Io Canto 2, 23esima posizione Summer Funk, Francesco Gabbani, 22esima posizione Vita Morte Miracoli di J-Ax, stabile in 21esima posizione Mamma Non Mamma di Madama. E attenzione, questa è la prima novità anche abbastanza incredibile, in 20esima posizione, soltanto in 20esima posizione, quello che era stato dato come un duetto scoop di questo attacco stagione, diciamo di settembre, invece entra soltanto in 20esima posizione Joliet con Achille Lauro con Per Noi.

sono stati i principi del podio di questa lunga estate, invece li ritroviamo in 18ª posizione nella classifica dei dischi caldi Pinguini Tattici Nucleari con Sorry Scusa Lo Siento.

0: Top Week, i successi italiani più suonati della settimana.
1: 17esima posizione, già in discesa, ma questo ce lo possiamo aspettare anche perché il progetto prenderà piede tra qualche giorno. Parliamo di Meraviglioso Errore, Gianna Nannini, tra l'altro un radio date veramente recente del 28 agosto, canzone scritta da Brunori Sas con Di Martino, pronto per Gianna Nannini.

13ª posizione, in calo, ricordiamo che solo qualche settimana fa erano primo in classifica, Canto d'amore, la canzone di Angelina Mango con Marco Mengoni, Radio Date 12 giugno.

0: Top Week, le canzoni italiane più suonate della settimana.
1: E quindi una dietro l'altra le canzoni che vedono il featuring con Angelina Mango, in questo caso è Ariete che ospita Angelina Mango in 15ª posizione, una canzone che cresce questa settimana, che Bella Vita, Ariete appunto con Angelina Mango in 15ª posizione.

14ª posizione, una canzone che scende, tra l'altro l'abbiamo anche sentita e vista live nel concerto di questa settimana, il concerto storico all'Ippodromo SNAI di Milano di Emma, e parlo ovviamente del duetto con Fabi Fibra, concerto che era stato rinviato di una settimana per maltempo, però noi la ascoltiamo ovviamente nella versione radiofonica, 14ª posizione, Antidroga, Emma e Fabi Fibra.

16ª posizione, insomma è rimasto sempre nella zona dischi caldi, però cresce piano piano qualcosa per te, e lui è il nostro Ligabue.

Dodicesima posizione per questa classifica dei dischi caldi di questa settimana. Ci avviamo verso la stagione, quella piena, e ci saranno tante new entry anche questa settimana su Rai Radio Tutta Italiana, da Paparazzi di Cremonini a Dito nella Piaga Miss Italia, Bambole di Pezza con Settembre, Annalisa e Madama, altro duetto storico, Amica, ma credo insomma le ritroveremo in classifica la prossima settimana. Mentre in dodicesima posizione abbiamo Tu Cosa Fai Questa Sera, Noemi, sembra una canzone estiva, decisamente direi.

più alta posizione della classifica dei dischi caldi per questa settimana, esce dalla classifica delle top 10 Anna, quindi in discesa anche notevole questa settimana con White Girl Wasted. Ma vi ricordo gli appuntamenti appunto della Top Week il sabato e la domenica con le nuove classifiche alle 15 e in replica alle 18 alle 19, mentre tutti i giorni siamo in onda alle 11 e alle 19. A mezzogiorno invece, dal lunedì al mercoledì, c'è la diretta di Disco Rai, La Musica Scelta, dove ascoltate le novità, ma soprattutto la musica scelta tra tutti i grandi successi, anche piccole chicche della musica italiana, in diretta, vi dicevo, dalle 12 alle 14, sempre con Maria Cristina Zoppa che vi saluta e vi dà appuntamento tra pochissimo con la Top 10.

conosco poeti che spostano i fiumi con il pensiero e naviganti infiniti che sanno parlare con il cielo. Chiudi gli occhi, ragazzo, e credi solo a quel che vedi dentro. Stringi i pugni, ragazzo, non lasciargliela vinta neanche un momento. Copri l'amore, ragazzo, ma non nasconderlo sotto il mantello. A volte passa qualcuno, a volte c'è qualcuno che deve vederlo.

dire che al mondo quelli come te perderanno sempre. Perché hai già vinto, lo giuro, e non ti possono fare più niente. Passa ogni tanto la mano su un viso di donna, passaci le dita. Nessun regno è più grande di questa piccola cosa che è la vita. E la vita è così forte che attraversa i muri per farsi vedere. La vita è così vera che sembra impossibile doverla lasciare. La vita è così grande che quando sarai sul punto di morire pianterai un ulivo convinto ancora.

0: Mi avevi detto che in Spagna volevi solo rilassarti.
1: Infatti.
0: E perché nella foto sei su un palco?
1: È una storia lunga.
0: Quanto lunga?
1: Fino alle 5 del mattino.
0: Fallo per la storia. Let's Wiz. Prenota su wizzair.com.

0: Mi avevi detto che in Spagna volevi solo rilassarti.
1: Infatti.
0: E perché nella foto sei su un palco?
1: È una storia lunga.
0: Quanto lunga?
1: Fino alle 5 del mattino.
0: Fallo per la storia. Let's Wiz. Prenota su wizzair.com.
2: Radio.
3: Previsioni del tempo sull'Italia per la giornata di oggi, domenica 20 settembre. Forte instabilità al sud e sulle due isole maggiori, con rovesci e temporali sparsi più diffusi e intensi tra Sicilia, Calabria e zone interne della penisola. Dalla sera fenomeni in assorbimento. Condizioni decisamente più stabili e soleggiate al centro-nord e sul versante dell'Alto Tirreno, salvo brevi isolati piovaschi pomeridiani sui rilievi alpini più ad ovest e sul confine. Venti deboli dai quadranti settentrionali od orientali, con locali rinforzi lungo i bacini meridionali e quelli intorno alla Sardegna. Mari generalmente poco mossi, mossi quelli più meridionali. Temperature massime in lieve aumento, specie al meridione e sulla Sardegna, dove nelle aree più interne potranno raggiungere valori tra i 28 e i 32 gradi. RAI, pubblica utilità, su previsioni dell'Aeronautica Militare.

Vincenzo no, non mi rinchiude più. Oh, Milano sì, buono, almeno, almeno tu. Lui mi picchiava tutto l'anno e mi faceva dire sì. Milano, tu non trattarmi mai così.

0: Napoli per un weekend romantico.
1: Sì, avevo anche prenotato una cena per due.
0: E tutte quelle persone nella foto?
1: Abbiamo fatto amicizia con il tavolo accanto, poi si sono aggiunti gli amici.
0: Vola in Italia con Wizz Air. Fallo per la storia. Prenota su wizzair.com.

0: sono di poche parole quando si tratta di te. Passare
1: Sei partito per Napoli per un weekend romantico?
2: Sì, avevo anche prenotato una cena per due.
1: E tutte quelle persone nella foto?
2: Abbiamo fatto amicizia con il tavolo accanto, poi si sono aggiunti gli amici.
1: Vola in Italia con Wizz Air. Fallo per la storia. Prenota su wizzair.com.

senza morire. È una rosa senza spine. Facche del tre negative. Tra i tuoi amici ci sono delle spie. Alla faccia di chi lo va a dire. Ah, Willy Willy. Ah, Neri Neri. Fumiamo i casini.

sì, non lasciarmi così, no, davanti a tutti così. Tu da sempre sei il mio sogno lucido, ho da sempre voluto il tuo numero.

0: Mi avevi detto che in Spagna volevi solo rilassarti.
1: Infatti.
0: E perché nella foto sei su un palco?
1: È una storia lunga.
0: Quanto lunga?
1: Fino alle 5 del mattino.
0: Fallo per la storia. Let's Wiz. Prenota su wizzair.com.

ad ognuno la sua verità, la sua dose di fantasia. C'è chi odia la gente quando accende la TV, chi l'ha data via per niente, chi non ce la fa più.

0: Sei partito per Napoli per un weekend romantico.
1: Sì, avevo anche prenotato una cena per due.
0: E tutte quelle persone nella foto?
1: Abbiamo fatto amicizia con il tavolo accanto, poi si sono aggiunti gli amici.
0: Vola in Italia con Wizz Air. Fallo per la storia. Prenota su wizzair.com.
2: Radio.
3: Previsioni del tempo sull'Italia per la giornata di oggi, domenica 20 settembre. Forte instabilità al sud e sulle due isole maggiori, con rovesci e temporali sparsi più diffusi e intensi tra Sicilia, Calabria e zone interne della penisola. Dalla sera fenomeni in assorbimento. Condizioni decisamente più stabili e soleggiate al centro-nord e sul versante dell'Alto Tirreno, salvo brevi isolati piovaschi pomeridiani sui rilievi alpini più ad ovest e sul confine. Venti deboli dai quadranti settentrionali od orientali, con locali rinforzi lungo i bacini meridionali e quelli intorno alla Sardegna. Mari generalmente poco mossi, mossi quelli più meridionali. Temperature massime in lieve aumento, specie al meridione e sulla Sardegna, dove nelle aree più interne potranno raggiungere valori tra i 28 e i 32 gradi. RAI, pubblica utilità, su previsioni dell'Aeronautica Militare.

0: Top Week, le canzoni italiane più suonate della settimana.
1: Ma bentornati alla Top Week di Rai Radio Tutto Italiano, ovvero la classifica delle canzoni più trasmesse da tutte le radio italiane e anche ovviamente dalla nostra. Partiamo con la classifica dei dischi caldi. In realtà direi che questa è proprio una classifica di mezza stagione, vi spiego il perché. Perché come in questo periodo si alternano veramente nel giro di 5-10 minuti tempeste, acquazzoni e invece ancora un caldo, però in questo caso piacevole, così funziona anche per la classifica dei dischi, dove abbiamo ancora la coda di tutte le canzoni che hanno raccontato quest'estate e tutte le new entry che tendenzialmente, forse ancora di più quest'anno, portano quella malinconia, quella riflessione tipica poi di settembre, anche se in realtà in settembre insomma restituisce invece tanto entusiasmo per le nuove avventure, di cui poi parleremo anche qui durante questa puntata, per ricordarvi quelli che sono i nuovi appuntamenti, almeno con me, Maria Cristina Zoppa, qui sulla rete. E allora partiamo con la classifica dei dischi caldi, vediamo anche le 5 posizioni prima della 20ª. 25ª posizione per Cabana di Irama, 24ª posizione Siamo soli nell'immenso vuoto che c'è, nonostante la nomination ai Grammy, Latin Grammy, Laura Pausini, è 24ª tra le canzoni più trasmesse in Italia per Io Canto 2. 23ª posizione Summer Funk, Francesco Gabbani. 22ª posizione Vita Morte Miracoli di J-Ax, stabile in 21ª posizione Mamma Non Mamma di Madama. E attenzione, questa è la prima novità anche abbastanza incredibile, in 20ª posizione, soltanto in 20ª posizione, quello che era stato dato come un duetto scoop di questo attacco stagione, diciamo di settembre, invece entra soltanto in 20ª posizione Joliet con Achille Lauro con Per Noi.

Ed ecco qui, vedete, l'estate che esce dalla classifica in, anzi ascoltate, in 19ª posizione troviamo Gaia con Bossa Nostra.

sono stati i principi del podio di questa lunga estate, invece li ritroviamo in 18ª posizione nella classifica dei dischi caldi, Pinguini Tattici Nucleari con Sorry Scusa Lo Siento.

0: Top Week, i successi italiani più suonati della settimana.
1: 17esima posizione, già in discesa, ma questo ce lo possiamo aspettare anche perché il progetto prenderà piede tra qualche giorno. Parliamo di Meraviglioso Errore, Gianna Nannini, tra l'altro un radio date veramente recente del 28 agosto, canzone scritta da Brunori Sas con Di Martino, pronto per Gianna Nannini.

sedicesima posizione, in calo, ricordiamo che solo qualche settimana fa erano primo in classifica, Canto d'amore, la canzone di Angelina Mango con Marco Mengoni, Radio Date 12 giugno.

0: Top Week, le canzoni italiane più suonate della settimana.
1: E quindi una dietro l'altra le canzoni che vedono il featuring con Angelina Mango, in questo caso è Ariete che ospita Angelina Mango in 15ª posizione, una canzone che cresce questa settimana, che Bella Vita, Ariete appunto con Angelina Mango in 15ª posizione.

14ª posizione, una canzone che scende, tra l'altro l'abbiamo anche sentita e vista live nel concerto di questa settimana, il concerto storico all'Ippodromo SNAI di Milano di Emma, e parlo ovviamente del duetto con Fabi Fibra, concerto che era stato rinviato di una settimana per maltempo, però noi la ascoltiamo ovviamente nella versione radiofonica, 14ª posizione, Antidroga, Emma e Fabi Fibra.

sedicesima posizione, insomma è rimasto sempre nella zona di dischi caldi, però cresce piano piano qualcosa per te, e lui è il nostro Ligabue.

Di pezza con Settembre, Annalisa e Madama, altro duetto storico, Amica, ma credo insomma le ritroveremo in classifica la prossima settimana, mentre in 12ª posizione abbiamo Tu cosa fai questa sera, Noemi? Sembra una canzone estiva, decisamente direi.

dodicesima posizione per questa classifica dei dischi caldi di questa settimana. Ci avviamo verso la stagione, quella piena, ci saranno tante new entry anche questa settimana su Rai Radio Tutta Italiana, da Paparazzi di Cremonini

E siamo alla più alta posizione della classifica dei dischi caldi per questa settimana. Esce dalla classifica delle top 10 Anna, quindi in discesa anche notevole questa settimana con White Girl Wasted. Ma vi ricordo gli appuntamenti appunto della Top Week il sabato e la domenica, con le nuove classifiche alle 15 e in replica alle 18 alle 19, mentre tutti i giorni siamo in onda alle 11 e alle 19. A mezzogiorno invece, dal lunedì al mercoledì, c'è la diretta di Disco Rai, la musica scelta, dove ascoltate le novità, ma soprattutto la musica scelta tra tutti i grandi successi, anche piccole chicche della musica italiana, in diretta, vi dicevo, dalle 12 alle 14, sempre con Maria Cristina Zoppa, che vi saluta e vi dà appuntamento tra pochissimo con la Top 10.

Avete ascoltato Top Week, i successi italiani più suonati della settimana.

Orchestra Giovanile dell'Unione Europea EUIO. Tutte le informazioni sul bando di concorso sono su euio.rai.it. Per le iscrizioni online, visita il sito euio.eu/auditions. Hai tempo fino al 30 settembre.

0: Meteoradio.
1: Previsioni del tempo sull'Italia per la giornata di oggi, domenica 20 settembre. Forte instabilità al sud e sulle due isole maggiori, con rovesci e temporali sparsi più diffusi e intensi tra Sicilia, Calabria e zone interne della penisola. Dalla sera fenomeni in assorbimento. Condizioni decisamente più stabili e soleggiate al centro-nord e sul versante dell'Alto Tirreno, salvo brevi isolati piovaschi pomeridiani sui rilievi alpini più ad ovest e sul confine. Venti deboli dai quadranti settentrionali od orientali, con locali rinforzi lungo i bacini meridionali e quelli intorno alla Sardegna. Mari generalmente poco mossi, mossi quelli più meridionali. Temperature massime in lieve aumento, specie al meridione e sulla Sardegna, dove nelle aree più interne potranno raggiungere valori tra i 28 e i 32 gradi. RAI, pubblica utilità, su previsioni dell'Aeronautica Militare.
2: Top Week, le canzoni italiane più suonate della settimana.
3: Ci siamo, bentornati alla top 10 di questa settimana all'interno della Top Week di Rai Radio Tutto Italiano, ovvero le 10 canzoni più trasmesse questa settimana da tutte le radio italiane e anche da noi. Partiamo subito con la decima posizione. Beh, è stato praticamente il numero 5 fisso di tutta l'estate, adesso ha raddoppiato, è arrivato in decima posizione, in netta discesa questa settimana, Samurai J con Flamenco Paranoia.

Nona posizione, scende anche questo in maniera evidente la canzone, forse una delle canzoni dell'estate 2026 per eccellenza. Parliamo di Partenope con Merk & Cremon, Serena Brancale e The Colors. In nona posizione questa settimana.

0: l'ottava posizione, piace anche a noi molto trasmetterla questa canzone Serenamente, che cresce questa settimana a Radio Date del 28 agosto, Giulia e Brescia appunto con Serenamente in ottava posizione.
1: Se passeggiamo andando verso ovest e inseguiamo quasi sempre il sole, ci lasciamo sempre il buio dietro, senza che il cielo cambi mai colore. Vorrei che fosse sempre primavera e poi trovare ad ogni passo un fiore. Questa luna mi guarda la schiena, se mi rincorre vado più veloce. Che bella la mattina, le macchine che partono, odore di caffè. Chi non fa niente dorme, chi ha finito la notte, chi ha fretta e deve correre. E c'è chi non ha voglia e chi invece ne ha troppa e chi si sente fragile. Anche oggi non è facile.

0: Top Week, le canzoni italiane più suonate della settimana.
1: Radio Date invece recentissimo, una canzone che chiude tutta la metafora e soprattutto tutto il percorso lunghissimo di Per Soldi e Per Amore, un album bellissimo di Ernia pubblicato a settembre dell'anno scorso, ed è Dedica in questa settimana in discesa in settima posizione, e lui è Ernia.

0: con la macchina. Oh, oh, oh, oh, oh. Quando siamo soli sei magnifica.
1: Ci siamo, sesta posizione, l'abbiamo trasmessa moltissimo anche noi, un radio date della settimana scorsa, 11 settembre, Kitsugi di Elisa, scritta con Dardas, ovvero quell'arte giapponese di riparare le ceramiche che si rompono, con anche fili di oro, argento, capito? L'importante è non romperle prima le cose, perché poi altro che oro e argento non si riparano più in tutti i campi. Però noi cantiamo con Elisa questa canzone straordinaria, aspettando il suo nuovo album in uscita appunto tra qualche settimana. Sesta posizione per Elisa nella top 10 di Rai Radio Tutta Italiana.

0: Top Week, i successi italiani più suonati della settimana.
1: Posizione invece, eccoci qua in salita, ecco, inaspettatamente in salita un'altra di quelle accoppiate studiate appunto per settembre, quindi Genova e Napoli Alfa con Gigi D'Alessio.

Volete altre featuring, volete altri incontri? Beh, questo è un incontro storico, tra l'altro un campionamento di una grande hit internazionale. Siamo alla quarta posizione con una new entry questa settimana, Marrakesh e Gepe Genio con Casini.

altre collaborazioni, non soltanto quelle che troviamo nella Top Ten, ma che stanno arrivando anche nella nuova playlist di Rai Radio Tutta Italiana. Questa settimana sicuramente quella che fa più parlare è quella di Annalisa con Madame per la canzone Amica, ma nel frattempo in terza posizione, in netta salita, Goya di Fabi Fibra con i Pinguini Tattici Nucleari. E vedete che Pinguini, in un modo o nell'altro, comunque sul podio della musica italiana ci sono sempre. Cosa so-

la seconda e prima posizione c'è uno scambio questa settimana. In seconda posizione scende, anche se di pochissimo, la prima posizione della settimana scorsa, ovvero troviamo Tommaso Paradiso con Agitare Coca-Cola.

chiudiamo con una canzone che ci piace moltissimo, Parlare d'amore di Saif o Saif, come volete. È primo in classifica in questa settimana, che ha visto però già tante new entry, e quindi vedete che si ridisegna un po' quella che è la classifica delle canzoni italiane più trasmesse da tutte le radio. Io vi ricordo gli appuntamenti con la classifica di Rai Radio Tutta Italiana dal lunedì al venerdì alle 11 e alle 19, mentre il sabato e la domenica saremo insieme alle 3, alle 18 e alle 19. Poi invece c'è l'appuntamento alle 20 con Coming Sound, cioè con tutti i podcast prodotti da Rai Play Sound e della nostra direzione. Potete ascoltare un esempio di podcast anche qui su Rai Radio Tutta Italiana. Mentre dal lunedì al mercoledì saremo in onda su Rai Radio Tutta Italiana, almeno sarò in onda io su Rai Radio Tutta Italiana, in diretta dalle 12 alle 14 con Disco Rai, la musica scelta. Subito dopo arriva invece Giulia Teri con Tra le due e alle 16 invece c'è Primo Palco con Julian Borgesan. Quindi dalle 12 alle 18 c'è tutta una sequenza di dirette proprio per tenervi compagnia. La mattina rimane invece La Mattina Italiana con i nostri giovani conduttori dal lunedì alla domenica. Da parte mia ogni bene e buona musica a tutti voi su Rai Radio Tutta e con Rai Radio Tutta Italiana. Ogni bene da Maria Cristina Zoppa. Muah!

Se passeggiamo andando verso ovest ed inseguiamo quasi sempre il sole, ci lasciamo sempre il buio dietro, senza che il cielo cambi mai colore. Vorrei che fosse sempre primavera e poi trovare ad ogni passo un fiore. Questa luna mi guarda la schiena, se mi rincorre vado più veloce.

0: per suonare, è bello vivere, anche se si sta male. Volevo dirtelo, perché ce l'ho nel cuore, son sicurissimo, amore.
1: Rai Radio, tutta italiana. Le nostre note.

quando la donna cannone d'oro e d'argento diventerà, senza passare per la stazione l'ultimo treno prenderà. In faccia ai maligni, ai superbi, il mio nome scintillerà. Dalle porte della notte il giorno si bloccherà. Un applauso del pubblico pagante lo sottolineerà.

volò tutta sola verso un cielo nero, nero si incamminò. Tutti chiusero gli occhi nell'attimo esatto in cui sparì. Altri giurarono e spergiurarono.

Venite pure avanti, voi con il naso corto. Signori imbellettati, io più non vi sopporto. Infilerò la penna ben dentro al vostro orgoglio, perché con questa spada vi uccido quando voglio.

0: Top Week, le canzoni italiane più suonate della settimana.
1: Ma bentornati alla Top Week di Rai Radio Tutto Italiano, ovvero la classifica delle canzoni più trasmesse da tutte le radio italiane e anche ovviamente dalla nostra. Partiamo con la classifica dei dischi caldi. In realtà direi che questa è proprio una classifica di mezza stagione, vi spiego il perché. Perché come in questo periodo si alternano veramente nel giro di 5-10 minuti tempeste, acquazzoni e invece ancora un caldo, però in questo caso piacevole, così funziona anche per la classifica dei dischi, dove abbiamo ancora la coda di tutte le canzoni che hanno raccontato quest'estate e tutte le new entry che tendenzialmente, forse ancora di più quest'anno, portano quella malinconia, quella riflessione tipica poi di settembre, anche se in realtà in settembre insomma restituisce invece tanto entusiasmo per le nuove avventure, di cui poi parleremo anche qui durante questa puntata, per ricordarvi quelli che sono i nuovi appuntamenti almeno con me, Maria Cristina Zoppa, qui sulla rete. E allora partiamo con la classifica dei dischi caldi, vediamo anche le 5 posizioni prima della 20esima. 25esima posizione per Cabana di Irama, 24esima posizione Siamo soli nell'immenso vuoto che c'è, nonostante la nomination ai Grammy, Latin Grammy, Laura Pausini, è 24esima tra le canzoni più trasmesse in Italia per Io Canto 2. 23esima posizione Summer Funk, Francesco Gabbani. 22esima posizione Vita Morte Miracoli di J-Ax. Stabile in 21esima posizione Mamma Non Mamma di Madama. E attenzione, questa è la prima novità anche abbastanza incredibile, in 20esima posizione, soltanto in 20esima posizione, quello che era stato dato come un duetto scoop di questo attacco stagione, diciamo di settembre, invece entra soltanto in 20esima posizione Joliet con Achille Lauro con Per Noi.

sono stati i principi del podio di questa lunga estate, invece li ritroviamo in 18ª posizione nella classifica dei dischi caldi Pinguini Tattici Nucleari con Sorry Scusa Lo Siento.

0: Top Week, i successi italiani più suonati della settimana.
1: 17esima posizione, già in discesa, ma questo ce lo possiamo aspettare anche perché il progetto prenderà piede tra qualche giorno. Parliamo di Meraviglioso Errore, Gianna Nannini, tra l'altro un radio date veramente recente del 28 agosto, canzone scritta da Brunori Sas con Di Martino, pronto per Gianna Nannini.

16ª posizione, in calo, ricordiamo che solo qualche settimana fa erano primo in classifica, Canto d'amore, la canzone di Angelina Mango con Marco Mengoni, Radio Date 12 giugno.

0: Top Week, le canzoni italiane più suonate della settimana.
1: E quindi, una dietro l'altra, le canzoni che vedono il featuring con Angelina Mango, in questo caso è Ariete che ospita Angelina Mango in 15ª posizione, una canzone che cresce questa settimana, che è Bella Vita, Ariete appunto con Angelina Mango in 15ª posizione.
2: Ma quanto è piccola sta cosa, me la ricordavo più grande. Forse ero piccola, forse stavo sempre senza le scarpe.

concerto storico all'Ippodromo SNAI di Milano di Emma, e parlo ovviamente del duetto con Fabi Fibra, concerto che era stato rinviato di una settimana per maltempo, però noi l'ascoltiamo ovviamente nella versione radiofonica, 14ª posizione, Antidroga, Emma e Fabi Fibra.

16ª posizione, insomma è rimasto sempre nella zona dischi caldi, però cresce piano piano. Qualcosa per te, e lui è il nostro Ligabue.

dodicesima posizione per questa classifica dei dischi caldi di questa settimana. Ci avviamo verso la stagione, quella piena, e ci saranno tante new entry anche questa settimana su Rai Radio Tutta Italiana, da Paparazzi di Cremonini a Dito nella Piaga Miss Italia, Bambole di Pezza con Settembre, Annalisa e Madama, altro duetto storico, Amica, ma credo insomma le ritroveremo in classifica la prossima settimana. Mentre in dodicesima posizione abbiamo Tu Cosa Fai Questa Sera, Noemi, sembra una canzone estiva, decisamente, direi.

più alta posizione della classifica dei dischi caldi per questa settimana, esce dalla classifica delle top 10 Anna, quindi in discesa anche notevole questa settimana con White Girl Wasted. Ma vi ricordo gli appuntamenti appunto della Top Week il sabato e la domenica, con le nuove classifiche alle 15 e in replica alle 18 alle 19, mentre tutti i giorni siamo in onda alle 11 e alle 19. A mezzogiorno invece, dal lunedì al mercoledì, c'è la diretta di Disco Rai, la musica scelta, dove ascoltate le novità, ma soprattutto la musica scelta tra tutti i grandi successi, anche piccole chicche della musica italiana, in diretta, vi dicevo, dalle 12 alle 14, sempre con Maria Cristina Zoppa che vi saluta e vi dà appuntamento tra pochissimo con la Top 10.

Beh, baciamoci. I treni con le armi deragliano, gli aerei militari non partono, le mani nei capelli si sciolgono, milioni di satelliti nel cielo si schiantano, due sconosciuti si abbracciano, per strada non prende il telefono, ma non c'è pericolo.

0: mare insieme a te.
1: Non ci ritroveremo mai nello stesso posto, contemporaneamente nell'altra parte del mondo. Non finiremo a letto insieme di nuovo per caso. Non ti ruberò mai più il nostro primo bacio. Non vedrò mai più il tuo sorriso che dirige tutti gli elementi del tuo viso in un quadro preciso. Sei durato un istante che ho reso eterno da cui scorso.

Te ne sei tornata già a Parigi. Te ne sei tornata già a Parigi. Tu sei meglio della realtà. Ma te ne sei tornata già a Parigi.

0: Top Week, le canzoni italiane più suonate della settimana.
1: E ci siamo, bentornati alla Top 10 di questa settimana all'interno della Top Week di Rai Radio Tutto Italiano, ovvero le 10 canzoni più trasmesse questa settimana da tutte le radio italiane e anche da noi. Partiamo subito con la decima posizione. Beh, è stato praticamente il numero 5 fisso di tutta l'estate, adesso ha raddoppiato, è arrivato in decima posizione, in netta discesa questa settimana, Samurai J con Flamenco Paranoia.

Nona posizione, scende anche questo in maniera evidente la canzone, forse una delle canzoni dell'estate 2026 per eccellenza. Parliamo di Partenope con Merk & Cremon, Serena Brancale e The Colors. In nona posizione questa settimana.

0: l'ottava posizione, piace anche a noi molto trasmetterla questa canzone serenamente, che cresce questa settimana a Radio Date del 28 agosto, Giulia e Brescia appunto con Serenamente in ottava posizione.
1: Se passeggiamo andando verso ovest ed inseguiamo quasi sempre il sole, ci lasciamo sempre il buio dietro, senza che il cielo cambi mai colore. Vorrei che fosse sempre primavera e poi trovare ad ogni passo un fiore. Questa luna mi guarda la schiena, se mi rincorre vado più veloce.

0: Top Week, le canzoni italiane più suonate della settimana.
1: Radio Date invece recentissimo, una canzone che chiude tutta la metafora e soprattutto tutto il percorso lunghissimo di Per Soldi e Per Amore, un album bellissimo di Arnia pubblicato a settembre dell'anno scorso, ed è Dedica in questa settimana in discesa in settima posizione, e lui è Arnia.

fa brutto, beh certo. Ma non aver pietà è una forma di rispetto. Dopo tutto, tu sei una goccia quando cade con tutti i suoi cerchi, e nelle luci delle strade riesco a rivedere.

0: con la macchina. Oh, oh, oh, oh, oh. Quando siamo soli sei magnifica.
1: Ci siamo, sesta posizione, l'abbiamo trasmessa moltissimo anche noi, un radio date della settimana scorsa, 11 settembre, Kitsugi di Elisa, scritta con Dardas, ovvero quell'arte giapponese di riparare le ceramiche che si rompono, con anche fili di oro, argento, capito? L'importante è non romperle prima le cose, perché poi altro che oro e argento non si riparano più in tutti i campi. Però noi cantiamo con Elisa questa canzone straordinaria, aspettando il suo nuovo album in uscita appunto tra qualche settimana. Sesta posizione per Elisa nella top 10 di Rai Radio Tutta Italiana.

0: Top Week, i successi italiani più suonati della settimana.
1: Quinta posizione invece, eccoci qua, in salita, ecco, inaspettatamente in salita, un'altra di quelle accoppiate studiate appunto per settembre, quindi Genova e Napoli, Alfa con Gigi D'Alessio.

Volete altre featuring, volete altri incontri? Beh, questo è un incontro storico, tra l'altro un campionamento di una grande hit internazionale. Siamo alla quarta posizione con una new entry questa settimana, Marrakech e Gepe Ghegno con Casini.

altre collaborazioni, non soltanto quelle che troviamo nella Top Ten, ma che stanno arrivando anche nella nuova playlist di Rai Radio Tutta Italiana. Questa settimana sicuramente quella che fa più parlare è quella di Annalisa con Madame per la canzone Amica, ma nel frattempo in terza posizione, in netta salita, Goya di Fabi Fibra con i Pinguini Tattici Nucleari. E vedete che Pinguini in un modo o nell'altro comunque sul podio della musica italiana ci sono sempre. Cosa

tra la seconda e prima posizione c'è uno scambio questa settimana. In seconda posizione scende, anche se di pochissimo, la prima posizione della settimana scorsa, ovvero troviamo Tommaso Paradiso con Agitare Coca-Cola.

chiudiamo con una canzone che ci piace moltissimo, Parlare d'amore di Saif o Saif come volete, è primo in classifica in questa settimana che ha visto però già tante new entry, e quindi vedete che si ridisegna un po' quella che è la classifica delle canzoni italiane più trasmesse da tutte le radio. Io vi ricordo gli appuntamenti con la classifica di Rai Radio Tutta Italiana dal lunedì al venerdì alle 11 e alle 19, mentre il sabato e la domenica saremo insieme alle 3, alle 18 e alle 19. Poi invece c'è l'appuntamento alle 20 con Coming Sound, cioè con tutti i podcast prodotti da Rai Play Sound e dalla nostra direzione. Potete ascoltare un esempio di podcast anche qui su Rai Radio Tutta Italiana, mentre dal lunedì al mercoledì saremo in onda su Rai Radio Tutta Italiana, almeno sarò in onda io su Rai Radio Tutta Italiana, in diretta dalle 12 alle 14 con Disco Rai, la musica scelta. Subito dopo arriva invece Giulia Teri con Tra le due e alle 16 invece c'è Primo Palco con Julian Borghesan, quindi dalle 12 alle 18 c'è tutta una sequenza di dirette proprio per tenervi compagnia. La mattina rimane invece La Mattina Italiana con i nostri giovani conduttori dal lunedì alla domenica. Da parte mia ogni bene e buona musica a tutti voi su Rai Radio Tutta e con Rai Radio Tutta Italiana. Ogni bene da Maria Cristina Zoppa. Muah.

0: da quando?
1: Ma prima, no? Si prendono i contatti, faccio una telefonata, al limite ti faccio un leasing, se me lo dicevi prima. Ma io bisogna adesso, sto male adesso. Se me lo dicevi prima, io appena muoio. Ma io ho bisogno di lavorare. Io sto male adesso. Sto male, sto bene, ma che lavoro è che lavoro? Posso mica spedirti con un charter? Devo saperlo prima che dopo non c'è il lavoro. Prima, capito?

0: sangue.
1: Dai.
0: Quanto sei alto?
1: 1,90.
0: Non vai bene.
1: Come vado bene?
0: Vai bene, se lo dicevi prima. Se lo dicevi prima, ti dicevo che noi abbiamo bisogno della gente giusta tra 1,60 e 1,60, tra 1,60. Capito?
1: Sì, ho capito che quando uno sta male deve arrangiarsi da solo, eh?

0: mi ritorni in mente, un anno da ricordare attraverso le canzoni italiane più ascoltate.
1: ...1974, mi ritorni in mente, in un'ora la musica di un anno e i fatti principali. Era il primo marzo, scandalo Watergate. 7 persone sono indiziate per il loro ruolo nell'infrazione del Watergate e accusate di cospirazione e ostruzione della giustizia. L'8 marzo viene inaugurato l'aeroporto internazionale Charles de Gaulle di Parigi. Il 28 maggio del 74, eccidio a Brescia. Scoppia una bomba nella centralissima piazza della Loggia. Il 4 agosto si compie la strage dell'Italicus. Una bomba esplode nella carrozza 5 dell'espresso Roma Monaco mentre sta uscendo dalla galleria di San Benedetto Val di Sambro nell'Appennino Tosco-Emiliano. 13 settembre emerge il caso Sindona. Il banchiere trova riparo negli Stati Uniti. 13 dicembre Malta diventa una repubblica e vincono i no nel referendum sull'abrogazione del diritto al divorzio. In settembre vengono arrestati vicino a Torino il fondatore delle Brigate Rosse Renato Curcio e l'esponente Alberto Franceschini. Si spegneva il 3 gennaio del 74 Gino Cervi, l'attore. Il 13 novembre si spegneva Vittorio De Sica, attore e regista. Chiudiamo con i film più famosi del 74. Assassinio sull'Oriente Express, C'eravamo tanto amati, L'inferno di cristallo, Mezzogiorno e mezzo di fuoco, Il padrino parte seconda e Romanzo popolare. Sanremo nel 74 lo vinceva Ciao cara come stai di Iva Zanicchi. Al secondo posto Domenico Modugno, Questa è la mia vita, e al terzo posto Orietta Berti, Occhi rossi. Adesso un anno di musica, il 1974.